0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad guy.
0: La musica più bella suona solo

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Oh my soul. I'ma love you like you never been.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Yes, yes.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

0: Francia. Black Eyed Peas, Ozuna e J. Roll Soul con Mamacita dal 2020 ed ora in redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 10 morti negli ultimi raid in varie regioni. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è dichiarato pronto a incontrare Putin a margine del vertice delle G20 di Miami. Mosca però esclude questa possibilità. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che un incontro tra i due leader in occasione del G20 è impossibile, ha ribadito che un eventuale faccia a faccia potrebbe svolgersi soltanto a Mosca. Il Cremlino ha inoltre precisato che non è ancora stata discussa un'eventuale partecipazione di Putin al G20. Tensione in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen alleati dell'Iran hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita alleata dagli Stati Uniti vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. Veniamo in Italia. Dopo le celebrazioni del record di longevità e le tensioni sulla legge elettorale ad agitare il fine settimana del centrodestra, arriva il pressing della Lega su Strade Sicure. In commissione difesa alla Camera è ferma ad aprile una risoluzione del partito di Matteo Salvini per impegnare il governo a rafforzare l'operazione che impiega le forze armate per presidi di prevenzione e sicurezza. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci è durato circa 10 ore. Il colloquio alla procura di Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti, ha più volte sottolineato di non essere a conoscenza dell'attentato e di voler difendere la propria rispettabilità e quella dei figli, dichiarando di non voler accogliere l'ex compagno in casa neppure in caso di concessione degli arresti domiciliari. Avrebbe inoltre ricostruito con gli inquirenti l'attività finanziaria dell'imprenditore e il rapporto dell'indagato con il giornalista. Fine settimana ricco di avvenimenti sportivi, partiamo dal calcio. Nella quarta giornata di campionato, Cagliari Corsaro a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, a Genoa e Frosinone si dividono la posta 1-1 e all'Olimpico il Milan rimonta alla Lazio 2-2. Oggi altre 3 gare, Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1, a Madrid pole position di Lando Norris su McLaren, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. E due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP, a Misano Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica. Infine pallavolo, l'Italia fa il bis agli europei di volley maschile e a Modena batte 3-0 la Grecia dopo il successo all'esordio contro la Svezia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.

e grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco. Buongiorno, da questo momento 7 del mattino. Buona domenica, 13 settembre, da Raul, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia, chiaramente con tutta la grande redazione già sveglia da un paio d'ore per questo grande programma che conclude questa bella settimana. Sono il primo, insomma, ad aprire l'ammiraglia per raccontarci un po' come è andata questa settimana e poi i buoni propositi per la prossima, ma soprattutto concentrandoci su quello che accadrà in questa domenica. La musica arriva, Peggy Ewan e Rastar con Woman.

0: Dave Bellow. Larry Kravitz and Low con Vasco Rossi, manifesto futurista della nuova unità, e ancora Peggy Lara Star con Woman. Questa è Radio Kiss Kiss, una bella mattinata, questa bella domenica. Dico bella perché? Perché ragazzi, stamattina per la prima giornata, insomma da ieri, non ho dormito con l'aria condizionata. Cioè a casa mia era tipo frigorifero, lo racconto sempre, quelli che magari avessero acceso la radio in questo momento, sì, per l'intero mese di giugno, luglio, agosto ho raccontato quanto è venuta la bolletta, perché H24 so che fa male, ho capito, io soffro il caldo e quindi generatore di corrente a palla e quindi casa mia veramente un frigorifero. Stamattina mi sono svegliato gelato e ghiacciato, che l'ho lasciato accesi anche ieri sera. Da questo ho capito che oggi ufficialmente a casa mia si spengono i condizionatori, oggi 13 settembre. Li ho programmati dallo smartphone direttamente adesso e quindi ho spento tutto perché veramente sono gioncato di freddo. Detto questo, invece, voi che fate in questa bella domenica mattina? Scatta l'appuntamento Where Are You? Molto semplice. Dove ti trovi in questo momento? O cosa farai tra poco? 347-490-0042. La redazione al completo.
1: Signore e signori,
0: aspettiamo i vostri messaggi sulla vostra domenica. Faccio un esempio. Ciao Raul, sono Andrea, sono di Milano. Adesso sono a casa, sto dormendo, però vi scrivo questo, anzi vi mando questo messaggio, che ne so, perché più tardi a ora di pranzo festeggio il mio anniversario di matrimonio con mia moglie. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Federica, le mie vacanze cominciano adesso, io sono di Procida e più tardi vado sul mio catamarano destinazione Maldive. Tutta gente insomma molto povera, insomma, molto low profile. Oppure ciao Razzo, no, Sabrina, che ne so, sono di Palermo e oggi è una bella domenica dedicata allo shopping, vi voglio fare un bel regalo, mi regalo un tennis di diamanti. Ecco, sempre per rimanere in 347 490 0042, le vostre note vocali da questo momento in poi, la più bella sarà premiata.

Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, bellissime città entrambe. 7:16 all'ora. Ciao Raul, sono Veronica, ti ascolto sempre. Beh, la mia prima colazione, cornetto, cappuccino e Radio Kiss Kiss. Ah, ok, allora parliamo di prima colazione, quindi Happy Breakfast. Questo è un altro argomento, lo lanceremo prossimamente. Giustamente, è domenica mattina. Qualcuno dice, vabbè, la domenica però è festa e quindi già si può sgarrare, quindi già di primo mattino si può sgarrare. Infatti, altro messaggio da parte di Gianluca. Lui è in questo momento in un albergo a Milano e dice, Raul, appena sveglio, prima colazione in camera, ascoltando voi con pancake e miele. Buono, buonissimo il miele, particolarmente buono. Tra poco scendo perché ho da fare delle cose di business, mi occupo di alta finanza, va bene, di domenica anche, benissimo. 347 490 0042. Tra un po' invece solo note vocali, ok? Non scrivete più perché non li leggiamo. 347 490 0042, dite il vostro nome, di dove siete e poi in questa bella domenica, ma che è stata a fa'?

0: 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss, kiss. Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Kiss, kiss. Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Kiss Kiss!

0: bella. Radamore, safe su Radio Kiss Kiss, 7:26, buon viaggio a quelli che viaggiano, buon movimento a quelli che fanno sport. Di primo mattino ci sono tanti sportivi in Italia che sono in giro e cominciano anche le gare di nuovo, quindi vorrei salutare con tanto di pacca sulla spalla ai papà e alle mamme, tutte le famiglie, quindi i genitori che stanno accompagnando i vari figli alle varie gare sportive, visto che si riparte alla grande in questo settembre, quindi gare di calcio, calcetto, nuoto sincronizzato, MMA, basket, pallavolo, equitazione, pallacanestro, vela, di tutto di più, una cosa anche dell'America's Cup che sta per arrivare. Tutti gli sport che possibili e immaginabili li facciamo noi. Ma attenzione, perché vi ho chiesto voi invece in questa domenica che state facendo.
1: Buongiorno Raul. Ciao. Sono Emanuela da Varese. Io ho appena finito di far colazione. Brava. Sto godendo la mia domenica.
0: Sì.
1: E tra poco esco per farmi la mia camminata quotidiana.
0: Brava.
1: Per fare il mio carico naturale di endorfina.
0: Esatto, anch'io.
1: E c'è una roba semplice, sì. Camminare ti ricarica tanto, soprattutto per tutta la giornata.
0: È
1: buona
0: vero,
1: domenica.
0: È vero, e il cortisolo poi boom, esplode. Una delle mie preferite del 2008, Amy McDonald, la dedico ad Adriana. Questa è This is the Life.

0: Ed Sheeran, American Town.
1: Che bella
0: novità su Radio Kiss Kiss, brano che prende ispirazione dall'antica arte giapponese del kintsugi, la tecnica che ripara la ceramica rotta esaltando le crepe con polvere d'oro anziché nascondere nello stile inconfondibile di Elisa. Ragazzi, un pezzo bellissimo, ritorna Elisa, il titolo appunto è kintsugi.

0: romantica. Can Search, la nuova di Elisa. Allora, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it, con noi Federico Brescia. Buongiorno Federico.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una circolazione depressionare ancora attiva al sud, dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Nelle prossime ore un po' di instabilità al meridione, in particolare tra Puglia e Calabria. Miglioramento al nord e su buona parte del centro. Dal pomeriggio ulteriore miglioramento al centro-nord, residua instabilità sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 30 gradi al centro, tra 23 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.
8: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Cats con Animal su Radio Kiss Kiss. A proposito, saluto Salvio che ascolta sempre Radio Kiss Kiss. Buona domenica anche a te. È nel Cilento in questo momento e salutiamo tutti quelli che sono un po' in viaggio, quelli che sono in giro. Chi ci ascolta da un catamarano ormeggiato fuori Capri, bellissimo, e si chiama Alexandra. Lei è americana. Thank you very much, Alexandra, for joining us of the great group on Radio Kiss Kiss FM. Bene, detto questo, sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno. Sto tornando a casa dopo una notte ad accendere una macchina successo? Con la batteria scarica per tornare a casa dalle due di notte.
0: No.
1: Un saluto a tutti.
0: Saluto a te, grazie. Ciao.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Lodi.
0: Ciao Francesca.
2: Questa domenica mattina sto andando a un matrimonio di lavoro. Da qualche anno collaboro con una wedding planner.
0: Ah, che
2: non
0: bello.
2: È il mio lavoro principale. Bene. Ma spero che lo diventi in futuro. Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, grazie per il tuo messaggio. Che belli i matrimoni, che bel mondo i matrimoni in generale. Chissà com'è lavorare ai matrimoni. Intanto dal 2022 arriva Imagine Dragons con Symphony. Ever

Al tuo paese si torna indietro nel tempo, torniamo nel 1987, fine prima ora da trascorrere insieme alla più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Anche quella del passato, cosa è accaduto nel 1987? Beh, viene pubblicata la sesta enciclica di Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater. E poi, improvvisamente, c'è un pezzo che ha segnato la storia, io direi dell'umanità. Perché? Perché lui è un genio della musica, manca tanto, però quando uscì questo pezzo, veramente tutti lì, davanti anche il video molto bello. Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister.

0: Tomorrow, bellissimo. Darren Dabi con Dazzle the Sister dal 1987 su Radio Kiss Kiss, ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica e bentrovata.
1: Un saluto e bentrovati. Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi dello Yemen, il movimento sciita yemenita attacca l'Arabia Saudita rivendicando di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare utilizzando missili balistici e droni. La Casa Bianca sceglie di non intervenire, le milizie ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, afferma Trump, che però viene subito smentito dagli Houthi. Nel frattempo l'Agenzia per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito ha riferito che una nave è stata colpita mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Ucraina, la richiesta del presidente Zelensky, che si è detto pronto ad incontrare al G20 di Miami Vladimir Putin, viene rispedita al mittente come doccia fredda e liquidata con un gelido impossibile. Il portavoce del Cremlino Peskov infatti ha ribadito la posizione di Mosca secondo cui l'eventuale incontro fra i due presidenti potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Cambiamo argomento, apre alle 12 la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma, è accessibile oggi fino alle 19, domani lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19 e sempre nello stesso spazio. Martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Continuano le indagini sull'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre del 2025. Ieri la procura capitolina ha ascoltato per 10 ore come persona informata sui fatti Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavito, l'accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione di Lamitarda contro il giornalista. Nel corso dell'audizione la donna avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori dall'abitazione e avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno da quando l'ha conosciuto e avrebbe messo a disposizione degli inquirenti anche una serie di documenti atti di natura fiscale. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, a dirlo è Dario Amodei, a capo di Anthropic, aggiungendo che il settore richiede una serie di misure di sicurezza, non significa che dobbiamo bloccare tutto, ha proseguito il manager italo-americano, sottolineando però che si tratta di un segnale d'allarme, dobbiamo rallentare. Lo sport, calcio, Lazio e Milan chiudono sul 2-2 all'Olimpico nella quarta giornata di Serie A. Bene il Cagliari che a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, Genoa e Frosinone si dividono la posta 1-1. Oggi altre tre gare, Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Marco Bezzecchi, partito primo, e al leader del mondiale Jorge Martin. Infine Formula 1, Lando Norris conquista la pole del Gran Premio di Spagna, il campione del mondo precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen, le Ferrari di Hamilton e Leclerc rispettivamente in quarta e quinta posizione. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Giro di boa, sono le 8 del mattino, buongiorno da Raul, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia con tutta la nostra redazione, quindi siamo all'opera ragazzi, che stiamo vagliando chi potrebbe vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Stanno arrivando migliaia di messaggi al 347 490 0042. Giro di boa, dicevo, perché aspettiamo il vostro messaggio. Tu che ci ascolti, parlami della tua domenica, così tema libero, se ci stupisci con qualche racconto esaltante potresti vincere i nostri gadget. Intanto la musica è My Fabri Fibra.

0: to introduce myself.
1: Hello, hi, this is Raul. Buongiorno. Voglio presentarmi, sono Raul. A detta di Gwen Stefani con Let Me Reintroduce Myself. 8:12 in questa bella mattinata firmata Radio Kiss Kiss. Vorrei salutare in ordine tutti quelli che stanno facendo prima colazione, quelli che stanno facendo sport, quelli che si sono svegliati da poco, quelli che invece dormono e in quel caso non ascoltano quello che succede qui. Intanto però sentite voi cosa state combinando.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sto tornando a casa dopo una notte ad accendere una macchina con la batteria scarica.
1: Ah, per la seconda volta, quindi diciamo che a te è andata così, cioè questa auto si ferma.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonella dalla provincia di Brescia.
1: Bravo.
3: E stamattina sto andando alla sede dell'Avis perché ci sarà la donazione del sangue.
1: Ah, benissimo, brava, fai bene.
4: Questa domenica la passiamo andando ad Avellino e prendiamo l'Irpinia Express, questo treno storico che ci porterà
1: in
4: questi borghi medievali della
1: Rinese,
4: che sono fantastici.
1: Bello, i percorsi culturali sono molto belli, soprattutto educativi, non solo per noi adulti ma anche per i bambini, quindi viva i percorsi culturali in generale. Viva anche Ariete e Angelina Mango che arrivano con Che bella vita.

0: dieta.
1: Che bella la vita, che bella vita. 8 e 16 su Radio Kiss Kiss, un po' di messaggi. Ciao Raul, sono Gianluca, sono di Milano. Beh, prima colazione speciale oggi: toast, miele e pistacchi con pane rustico tostato, addirittura avocado schiacciato, un filo di miele, pistacchi tritati e un pizzico di sale cremoso, croccante, sorprendentemente equilibrato. È arrivato così il messaggio, sembra una pubblicità. Complimenti per la tua prima colazione.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Miscia da Napoli, sì. E oggi siamo emozionati qui in casa e vivremo un'esperienza nuova. Alle 13 a San Giorgio c'è la prima di campionato Under 15 Serie C tra Savoia e Monopoli.
1: Bello.
2: Mio figlio non sa ancora se giocherà, ma l'emozione è tanta e non solo per lui.
1: Che bello.
2: L'importante è il percorso, non è fondamentale, certo. Che giochi. E grazie a Savoia sono sicuro che quest'anno vivrà sensazioni che porterà sempre con sé,
1: certo.
2: E che gli torneranno utili per tutta la vita e per crescere.
1: Bello, grazie. Bello. Grazie, che bello, un papà, grazie Miscia per questo messaggio, un papà che augura, e poi facci sapere se è convocato, quindi comunque andrete lì, poi lì all'ultimo momento saprà se gioca o meno, giusto?

0: Chissà te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chissà te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss. Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900€ con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo. Kiss.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola? Non troppo, però come si sfiata. E sinceramente, anche no. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Io sono Raul, salve, sono quello del weekend, ogni sabato e domenica mattina dalle 7 alle 9. In questo momento 8:26. Dunque, chiedo alla nostra redazione, caro Andrea, domanda: abbiamo già il vincitore? No, mi fa con la manina. Sì. Dice no. E chiedo alla redazione: stanno arrivando tanti messaggi, ma non è arrivato quello proprio che dice: ah, questo ci ha stupiti. Quindi, se avete acceso la radio adesso, vi spiego come fare. Parliamo della vostra domenica. Accadrà qualcosa di eclatante? Qualcosa tipo wow, o già è accaduto qualcosa? Raccontatecela, perché il messaggio più wow, ma veramente, vince il gadget di Radio Kiss Kiss. Chissà se è in questa tranche, sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss. La mia domenica è godermi i miei figli e la famiglia prima dell'inizio della scuola. Bene. Prima dei ritmi scolastici. Ciao,
0: kiss, grazie. Kiss a tutti. Kiss, kiss a te, guardo la redazione. Tom. No. Allora, molto bella questa cosa della famiglia e dei figli, ma non sei tu la vincitrice, come l'ho appena detto, quindi non voglio smontarlo. Scusa se te lo dico così, ma c'è una redazione. Jennifer Hudson, dal 2008, questa è Spotlight.

0: su Radio Kiss Kiss. La Letty è andata a cercare le pietre per il suo piazzale. Quante le trovate?
1: 3-4 per il momento.
0: No, il nostro ascoltatore vuole sistemare il piazzale. Quanto è grande sto piazzale, ce lo dirai un'altra volta. Mettiamo la canzone nuova, Ernia. Si intitola Dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo arrivati alle 9:42 minuti in questa domenica 13 settembre su Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo nelle prossime ore? È importante saperlo magari per spostarsi, per una gita fuori porta. E allora chiediamo aiuto ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, condizioni generalmente stabili e prevalenza di sole. Nelle prossime ore cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio instabilità in aumento al sud, specie sullo Ionio, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Soleggiato altrove, senza variazioni. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Good morning Kiss Kiss. Good morning. Good Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: d'amore.
1: Fuga d'amore, la canzone di Salda Vinci su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli
2: e la Leti.
1: La domenica mattina alle 9:30 ci raccontiamo questa giornata che è sempre sacra per motivi diversi, per gli italiani. E allora, che cosa prevede questa domenica? Domenica tra, che ne so, piccole scampagnate, giri fuori porta, scopro quel borgo vicino casa che dico sempre che insomma visito, ma poi non lo faccio mai. E finalmente è arrivata la giornata giusta per farlo, insomma, oppure avete ospiti a casa. Per esempio, Anna ha ospiti.
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Anna di Borgo San Giovanni. Oggi sto preparando un pranzo della domenica perché ho degli invitati, quindi mi sto sbizzarrendo un po' in cucina.
1: Anche perché poi quando c'hai gli invitati ti metti, come si dice, in tiro.
2: Certo.
1: Ti metti in tiro, devi mettere tutto, metti anche, che ne so, tu per esempio so che sei un'appassionata, forse lo è anche Anna, di mise en place, cioè
2: mise en place deve essere tutto perfetto, la tavola deve essere perfetta,
1: apparecchiata,
2: mi
1: tutto con
2: i
1: dettagli, tutte le cose.
2: Sì,
1: va
2: sì.
1: Bene, buongiorno anche a chi invece diciamo è di cerimonia.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Un saluto da Raffaele Camilla e una buona domenica. Noi oggi siamo a pranzo per i 50 anni di matrimonio dei nonni. Un bacio. Ciao Raffaele Camilla.
2: Oggi ciao.
1: Un record veramente, 50 anni di matrimonio. Che sta
2: però,
1: bene, sono tanti, son
2: mamma
1: tanti,
2: è mezzo
1: però.
2: Secolo.
1: Dai, sì.
5: Buongiorno Max e la Lady, sono Nicola Zapponeta. Avete messo Noemi? Stasera, 13
1: prima,
5: settembre, sarà a Zapponeta il concerto di Noemi.
1: Bene.
5: In piazza Aldo Moro alle 22.
1: Bene.
5: E un'altra cosa, questa è la nostra cartolina, perché è la festa patronale della Santa Maria Santissima. Iniziato venerdì.
1: Si mangia.
5: E finisce oggi. E questa è il nostro, e questa è la nostra cartolina, come vedi.
1: Sì, ce l'ha mandato, ci ha mandato una foto, sono tutti attavolati, attovagliati. Cioè,
2: attovagliati,
1: tutti a tavolo.
2: È bellissimo.
1: Attovagliati, sì, bello, buon divertimento. Poi c'è chi è ancora al mare.
6: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, Valerio da Melissano, provincia di Lecce. Sto andando a mare con mio figlioletto stamattina, ci rilassiamo un pochino io e lui, direzione Torre San Giovanni. Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: Radio Kiss Kiss.
1: Beh, lì poi non ti sbagli mai, perché dove vai vai, mare stupendo, anche Torre San Giovanni è meravigliosa, insomma. E Peppe invece sta facendo un'altra cosa.
7: Sto tornando da donazione appena fatta, tutto bene.
2: Oh, bravo.
7: E invito a italiani a donare
2: sangue.
7: Per carenza di sangue negli ospedali. Fate le donazioni che può salvare una vita
1: e tante vite.
7: Buona giornata, buona domenica e buon kiss kiss a tutti.
2: Posso aggiungere che è in carenza di zero positivo?
1: No,
2: che
1: ma
2: è quello,
1: che,
2: no, nel senso che purtroppo ci sono,
1: no, lo zero positivo,
2: sì, bravo,
1: è quello
2: però,
1: più richiesto,
2: sì,
1: e quindi c'è
2: però è quello che bene o male salva un po' tutti, perché è quello che è universale, come dici tu,
1: sì, quindi va bene per essere donato a chiunque, va bene. Grazie ragazzi, continuate a raccontarci la vostra domenica, perché tra poco raccogliamo altre storie e come sempre quello che ci raccontate ci ispira per parlare anche di uno più argomenti. Per farlo, messaggi vocali o se preferite di testo qui
2: 347 490 0042.
1: Ovviamente è tutto accompagnato anche dalla musica più bella nella domenica di Kiss Kiss. Facciamo anche tutto con molta calma.
2: Sì.
1: Rilassati, ragazzi, non ci mettiamo lo stress, che quello arriva domani. sai, la frenesia dei giorni feriali. Mettiamo le Spice Girl, Wannabe.

0: che ricordo. 1996, Spice Girls con Wannabe su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti, adesso diamo la linea alla redazione, tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz, l'hanno reso noto le autorità locali. Intanto, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi dello Yemen, il movimento sciita yemenita attacca l'Arabia Saudita rivendicando di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e di controllo in una base militare utilizzando missili balistici e droni. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia. I circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Parlamento monocamerale del Paese, dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni e cade sempre nella seconda domenica del mese di settembre. Le urne si sono aperte alle 8 di mattina e si potrà votare fino alle 20. I primi risultati sono attesi all'incirca un'ora dopo la chiusura dei seggi. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando ad un ritmo esponenziale, a dirlo Dario Amodei, capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ammesso Amodei. Dopo il rientro avvenuto ieri mattina a Roma, il trasferimento al Policlinico Gemelli per Alessandro Di Battista, arriva il momento del silenzio per il recupero della salute. La richiesta arriva direttamente dai profili social dell'associazione Schierarsi. Chiediamo agli amici e sostenitori e agli operatori dell'informazione di non recarsi in ospedale, così da consentire ad Alessandro e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Di Battista. Emma Bonino riceverà l'ultimo abbraccio dai cittadini a Roma in Campidoglio, dove oggi e domani è allestita la camera ardente della storica leader radicale. La sala della protomoteca sarà aperta oggi e domani fino alle 19. Nello stesso spazio si terranno martedì le esequie di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Lo sport, MotoGP alle 14, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con Bezzecchi in pole position e Marquez trionfatore nella sprint ad affiancarlo in prima fila. Alle 15 invece al via il Gran Premio di Spagna di Formula 1, dalla pole scatta alla McLaren di Lando Norris, seguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen, le Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Infine calcio, con la quarta giornata di Serie A, il Cagliari Corsaro a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, a Genoa e Frosinone pareggiano 1-1 e all'Olimpico il Milan rimonta la Lazio 2-2. Oggi altre tre gare, Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Chissà a tutti.

0: Che secondo di questa domenica, domenica 13 di settembre, un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Siamo quelli di Cartoline, sì, d'Italia. Ogni domenica 9:12 noi non facciamo altro che raccogliere le vostre cartoline, i vostri racconti della domenica, li mistiamo, li smistiamo l'Italia oltre che segue chi schissi, insomma. Quindi continuate a raccontarci cosa prevede questa domenica. Nella seconda ora, ecco, vogliamo sapere un po' quali spostamenti state facendo, sì, insomma, cosa prevede, anche se avete ospiti a casa. Il menu controlla. La Leti, tu sei fuori a pranzo, mi dici?
1: Sì, io sono fuori a pranzo con la famiglia.
0: Ma che bello!
1: Sì.
0: Io non vengo, quindi non,
1: ciao,
0: mi invitate, grazie, perché sono.
1: Ma guarda, rimani a casa.
0: Sì,
1: non ti voglio.
0: Salutiamo anche il nostro regista Andrea, ripartiamo dalla musica, dai.

0: My Buddies and Ready su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Quante storie ci state raccontando, altre ve ne raccontiamo noi. Per esempio, saluto gli amici di Foligno, dove lì si è tornati nel 600, no? Oggi si corre la Quintana, cavalli, cavalieri e costumi storici. C'è la giostra appunto della Quintana, i cavalieri dei rioni devono percorrere la pista cercando di infilare con la lancia piccoli anelli, sempre più difficili da centrare, si rimpiccioliscono, capito?
1: Sì.
0: Arrivano attorno alla gara, vive un'intera città con cortei, taverne rionali e poi rivalità nei quartieri, come accade spesso, no? In questi appuntamenti, una specie di Formula 1 del 600, mettiamola così, solo che al posto del volante si ha una lancia praticamente, che non l'auto, la lancia proprio quella che deve poi prendere gli anelli, no? È una figata.
1: Sì. Invece, è bello.
0: È bello, sì, è suggestivo poi quando ci sono queste cose in costume, secondo me, è molto bello. Poi a Diamante invece, siamo in Calabria, da Foligno ci spostiamo a Diamante, si conclude la festa del peperoncino, il festival del peperoncino di Diamante. Lì ci sono degustazioni, cucina, spettacoli, cioè noi siamo stati in Calabria praticamente le seconde due.
1: La ultime... patria del peperoncino.
0: Sì, sì, ma anche della liquirizia, abbiamo mangiato un sacco di liquirizia.
1: È vero, buona,
0: però,
1: mamma mia.
0: Quindi il peperoncino e tutti i prodotti tipici li conosciamo bene, deve essere bello, insomma, anche questo momento per goderselo, anche per esempio con la cioccolata, no? Cioccolato e peperoncino, va tanto.
1: Ma sai che ci sta benissimo?
0: Sì, dopo un po', certo, io non...
1: Perché tu non ami tanto il peperoncino,
0: allora,
1: lo so.
0: No, mi piace, ma siamo stati invitati, per esempio, una delle sere che siamo stati a Corigliano Rossano,
1: sì,
0: all'Odissea, che saluto con molto piacere, e ci hanno invitato a pranzo,
1: a cena.
0: Cioè, ero stupito dal fatto che prima di ogni portata mangiassero un peperoncino crudo.
1: Si sono messi...
0: davanti un vassoietto con dei peperoncini veri,
1: guarda,
0: cioè freschi, proprio
1: l'avrei fatta anch'io,
0: no,
1: se non
0: lavorati sott'olio,
1: l'avrei
0: capito?
1: Fatta anch'io
0: proprio,
1: però...
0: e davano un mozzico al peperoncino e poi mangiavano qualunque altra cosa, ma io mio stiolo la lingua, non sento
1: le
0: più nulla,
1: le papille gustative le perdi,
0: esatto,
1: dove sono abituati.
0: Certo, va bene, quindi molto vasodilatatore, fa benissimo
1: e quindi, il peperoncino,
0: capisci che va bene anche ad altro, no? Se si parla di vasodilatazione,
1: questo non lo so, non sono attrezzato.
0: Te lo spiego dopo, fidati, Laleti, tranquilla.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss. Il cartolino in Italia, siamo pronti, smistiamo un po' di cartoline, dai, sì. Da tutta Italia i vostri messaggi, ci raccontate la vostra domenica con un vocale qui
1: a questo numero 347 490 0042.
0: Sentiamo chi c'è. Buongiorno
2: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Rita, noi siamo in direzione Sperlonga, stiamo andando a festeggiare il compleanno 18 anni di Francesco Maria. E buona domenica a tutti, Kiss Kiss per
1: anche
2: sempre.
1: A voi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Raffaele, sono partito da Bari, sto andando a Caserta per prendere un po' di mozzarella e poi andarmene a Bologna. Buon Kiss Kiss a tutti.
0: Fa la tappa intermedia per la mozzarella,
1: certo.
0: Capito?
1: Vabbè, ma perché tu non la fai a battipaglia?
0: Sì, però è solo di strada, lui deve allungare un po'.
1: Per la mozzarella, certo. Si fa
0: bene.
4: Ragazzi, stamattina compleanno di moglie e figlia, tutte e due insieme, mamma mia.
1: Nate lo stesso giorno.
0: È dura, no, ma adoro le sue lie, moglie e figlia, cioè che mi piace tantissimo questa lie.
1: Ma
0: no,
1: mi
0: piace.
1: Dai, sono contento, ma io non lo so, hai sempre da
0: no,
1: dire.
0: No, ma poi riflettevo
1: Beh,
0: pure
1: fa
0: su
1: il maestrino.
0: No, riflettevo, no, perché ci ho messo una vita a togliermi la lie napoletana, no? Ma non perché sia sbagliata, perché quando poi lavori in questo ambito devi togliere i difetti di pronuncia. È un difetto di pronuncia, però è bello. Mi piace, perché ogni tanto dimentico che l'ho perso, io lo voglio riavere questa famiglia invece di famiglia, no? E vabbè, però mi piace il pensiero che adesso lui deve fare sta cosa qui, che deve fare due regali, moglie e figlia. E quindi
1: però diventa... diciamo che si toglie tutto in un'unica giornata. No?
0: Sì, però è impegnativa per lui, vai, mamma mia.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Noi siamo i vacanzieri dell'ultimo minuto.
1: Sì.
5: Siamo appena partiti, cioè appena. Siamo partiti da un po', stiamo andando a Vieste, in Puglia, e per una settimana di meritate vacanze, finalmente.
0: Ce ne sono tanti che stanno andando in vacanza adesso. Saluto Alessandra da Milano, diretta in Romagna, Milano Marittima, Milano Marittima fa praticamente, perché iniziano le sue vacanze. Poi non è la sola, saluto la famiglia di Angelo da Roma, diretto verso la Puglia. Grazie. Vai,
1: poi
0: guarda.
1: Noi siamo un gruppo di 8 persone, stiamo camminando sui colli bolognesi, direzione pranzo in trattoria per smaltire la settimana lavorativa. Siete la colonna sonora perfetta per questa scampagnata.
0: Grazie, continuate a raccontarci e inviarci le vostre cartoline d'Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss! Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Kiss, kiss. Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, siete con Cartoline d'Italia, ogni domenica 9:12, Max Poli
1: e la Leti.
0: Pronti a sentire e a smistare le vostre cartoline nell'etere.
2: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Stiamo andando al mare, sono Cati e Silvia da Ravenna, andiamo a
3: Punta Marina.
2: Punta Marina. Oh. Buona domenica anche a voi, un bacio, kiss kiss.
1: Un bacio.
0: Erika, buongiorno.
4: Erika da Bologna, abbiamo appena finito di allenare i cani in canicross, quindi sia a piedi che in bicicletta, adesso ci dedichiamo al nostro allenamento io e mio compagno. Un abbraccio a tutti, buona domenica.
0: Cioè canicross.
1: Buona domenica.
0: Cerca di farmi capire che cos'è sto canicross adesso. Il canicross, ha parlato di canicross.
1: Aspetta. Canicross.
5: Sì. Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Raffaele da Napoli. Purtroppo questa domenica siamo al lavoro, negozio di giocattoli.
0: Buon lavoro, cos'è il canicross?
1: Ecco, ho imparato una cosa nuova, è una disciplina sportiva cinofila nata per mantenere allenati i cani da slitta in assenza di neve.
0: Vedi,
1: noi qua... si allena sempre in zone verdi. Che bello.
0: Beh, noi qua siamo sempre in assenza di neve a Roma, vi parlavo dalla capitale, la neve l'abbiamo vista, che so, nel 2017 l'ultima volta ha bloccato per pochi centimetri l'intera città, in realtà caddero parecchi centimetri.
1: È uno sport di traino.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo i vacanzieri dell'ultimo minuto.
0: Dai.
6: Siamo appena partiti, siamo partiti da un po', stiamo andando a Vieste in Puglia e per una settimana di meritate vacanze.
0: Giusto, divertitevi. Buongiorno, poi c'è chi prepara un piatto tipico della tradizione della domenica.
7: Sono alle prese da buon napoletano, trasferitomi a Roma. Sono alle prese con il mio ragù che sta pappuliando lentamente.
1: Pappuliando.
7: Buona domenica a tutti e buon pranzo.
0: Cioè, no,
1: pranzo a te, pappuliando.
0: Cosa c'è quel film sabato, domenica e lunedì, mi pare, si intitoli, dove la Loren litiga in una macelleria, Sofia Loren litiga in una macelleria che spiega come va fatto il ragù con altre signore.
1: Cioè, non
0: credo sia sabato, domenica, lunedì, una cosa del genere, un film meraviglioso.
1: Ricordo, bello quella scena.
0: Perché il ragù, in questo caso ci parlava...
1: a casa propria la fanno come cacchio vuole.
0: No, ma poi c'è la tradizione, attenzione a modificare i piatti qui, l'altro giorno abbiamo discusso, l'altra domenica, di carbonara.
1: No,
0: vorrei aprire un dibattito su ragù napoletano, poi c'è quello bolognese, ognuno fa il suo, insomma.
1: Sì.
0: Però c'era una discussione sulla vera ricetta.
1: Sì.
0: Che pezzo di carne aveva messo il ragù, poi magari ci dici il tuo, caro ascoltatore. Volevo sentire chi invece ci segnala una sagra.
8: Vi volevo segnalare della festa della sagra dell'uva a Riccia, in provincia di Campobasso, dove si mangia
0: Si
8: sta in allegria. Ciao a tutti, kiss kiss.
0: Pensavo che con Riccia ci fosse la rima, no? A Riccia, dove si mangia, si beve, si... qualcosa con Riccia.
1: Che ne so.
0: Si passeggia.
1: Ma non fa rima con Riccia.
0: Dai, mettiamo una canzone che è meglio, dai, è molto meglio.

0: song. Il DJ producer Yugel con Imael Angel e Ultranate Move It to the Sun. Sarà Imael Angel o Angel? Non so, no, Angel forse.
1: Angel,
0: sono
1: credo.
0: Tutti i nomi, io sono anziano, questi sono giovani, non li conosco.
1: Angel.
0: Non li conosco tutti questi giovani. Ultranate sì, perché ci ho ballato un sacco con le canzoni Ultranate. Vabbè, allora buongiorno, buona domenica, 10:34 minuti. Max Paoli,
1: la Leti.
0: Sono con l'anziano, lei con la giovane.
1: Bravissimo.
0: E voi come va con la vostra domenica? Ci state raccontando un sacco di cose, per esempio c'è chi va per la costiera amalfitana.
2: Ciao a tutti da Claudia, Lorena, sì, Maria e Giovanna. Stiamo andando in costiera amalfitana, precisamente a Maiori. Un bacio a tutti.
1: Ciao, un bacio.
0: Ciao ragazzi, buon divertimento. Poi lì non vi sbagliate,
1: sì,
0: su nessuna località della costiera amalfitana, ma anche dall'altro lato, la costiera, diciamo, sorrentina.
1: È
0: tutto bello, non si sbaglia nulla da quelle parti. Poi c'è chi ha progettato già qualcosa.
3: Ciao ragazzi, Paolo dalla provincia di Avellino. Stamattina lavoro fino a mezzogiorno e oggi pomeriggio giro il mondo.
0: Capito, io ho la moto e vorrei farci un giro anch'io. Mi piace progettarlo e
1: bello,
0: un po' che non la prendo,
1: sì,
0: però.
1: Lo scooter?
0: Sì, vabbè, chiamalo come vuoi, è una moto, secondo me. Tu dici che è uno scooter, però insomma.
1: Insomma, a mortificarmi. Non ti voglio mortificare, è solo un dato di fatto.
0: Vabbè, messaggi di testo, dai.
1: Appena scesi dalla crociera, tour del Mediterraneo, siamo diretti a Radicofani, in piena Val d'Orcia, per il tradizionale palio del Bigonzo. E domani si torna a casa al mare in Calabria. Rossella e Pietro.
0: No, Rossella e Pietro, allora cerca
1: il Bigonzo.
0: Fammi capire cos'è questo Bigonzo.
1: Palio del Bigonzo.
0: Perdonate,
1: allora,
0: l'ignoranza.
1: Dopo lo cerco.
0: Dopo cerchiamo il Bigonzo. Sarà una pasta, sarà, che ne so, un prodotto tipico ovviamente del posto, ma.
1: Sì, vado avanti, intanto cerco il palo di Bigonzo. Siamo in macchina direzione montagna per festeggiare il compleanno della nostra principessa Anna Pia, che oggi compie 10 anni. Luigi e Giovanna, auguri Anna Pia. Poi direzione.
0: Aspetta, il Bigonzo è un ampio recipiente cilindrico o di legno, tradizionalmente usato

0: Era dal 2014, anzi una canzone del 2014 che ho appena ascoltata, Best Day of My Life su Radio Kiss Kiss American Odors. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Liti.
0: Pronti adesso, come facciamo noi ora, a proporvi una canzone nuova. Questa è una bella collaborazione, quella tra Joliet con Achille Lauro, si intitola Per Noi.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: vagando per il mondo, quello che stanno facendo un po' i nostri ascoltatori, ascoltatori di Kiss Kiss stanno girando in molti per fiere, sagre, eventi, ma anche c'è chi a casa che ha ospiti, c'è chi riceve ospiti, appunto, come la Leti, che anzi no, tu vai.
1: No, io vado, non ho ospiti a casa, sono io l'ospite.
0: La Leti vuole mangiare fuori, ragazzi,
1: certo.
0: Io non tiro fuori
1: sono
0: un euro.
1: Sono state invitate, perché no?
0: Sono avaro, quindi.
1: Ma infatti tu rimani a casa, ma chi ti vuole vicino a me?
0: Faccio l'avaro, non mi invitate, grazie. Però ci state raccontando della vostra domenica, che cosa prevede? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Anche messaggi di testo, vuoi,
1: certo,
0: partire da
1: vai.
0: Quelli?
1: Martino, Umbi, Mirko e Susi, di ritorno rispettivamente a Rimini, Tortona e Piacenza, da Pratieghi. Dov'è Pratieghi? Sai?
0: Adesso mi chiedi troppo, già hai sbagliato un paio di pronunce di comuni. Che...
1: Rimini, Tortona e Piacenza, che ho sbagliato?
0: No, prima un ascoltatore ci diceva...
1: Siamo di ritorno nel nostro Cilento, voglio augurare a mio figlio Domenico buon compleanno, Sara. Poi direzione mare Portopino, Anna, Paola... dal sud Sardegna. Poi oggi domenica speciale facciamo il nostro ottavo anniversario di matrimonio, festeggiamo con il concerto di Fabrizio Moro, Raffaele da Comiso.
0: Pronto.
2: Buongiorno, Flavia da Ferrara. Oggi giornata apatica, talmente tante di quelle cose da fare a casa, logicamente, perché per me non esiste domenica, e mezz'ora che sono seduta e non riesco a alzarmi.
0: Dai, ce la puoi fare.
2: animo. Oh.
3: Buongiorno a tutti, Kiss, ragazzi, vi ascolto dalla mia azienda agricola, sono Vincenzo da Potenza, Basilicata. La mia mattinata sta andando con gli animali.
0: Forza.
3: Che amo più delle persone.
0: Kiss
3: a tutti, pomeriggio relax.
0: Condividiamo un po', che so, gli animali riescono a dare più delle persone, spesso e volentieri.

0: 209 su Radio Kiss Kiss, cartolina d'Italia. Buongiorno, buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli sì dei mattinieri, però questa è cartolina d'Italia. Non è mezzogiorno, non facciamo altro che sentire le vostre storie, raccontarvi qualcosa della domenica tipica che insomma viviamo noi italiani, tra cucina, enogastronomia, tour, gite fuori porte, ospiti, amici, e poi insomma il resto lo raccontate soprattutto voi con i vostri messaggi. Per esempio,
1: vai.
0: Saluto chi è in provincia di Belluno e
2: buongiorno, io oggi lavoro alla sagra della cucina regionale a Setteville dalle ore 17, vi aspettiamo.
0: Setteville credo sia quella in Veneto, no? Belluno, in provincia di Belluno, poi non so se ci sono altri. Quando ci dite i comuni, geolocalizzatevi meglio, ragazzi, non è che li conosciamo tutti, no?
1: Sì.
0: Buongiorno.
3: Siamo Rosi, eh?
4: Salvo.
3: Stiamo rientrando da Sant'Andrea, Apostolo dello Ionio, in direzione Messina. Le nostre vacanze sono finite, domani si riparte. Kiss a tutti e buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Succede che finiscano le vacanze, ragazzi.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Buona domenica a tutti da Alessandro da Termoli.
1: Ciao, Alessandro.
5: In questo momento in bicicletta.
0: Sento.
5: Sono sulla riva del fiume Brenta in direzione Padova per uno splendido giro in bici. Sarà una delle ultime domeniche di sole, penso.
0: Ma speriamo di no, perché vai che c'è.
1: Scusami, Setteville, prima cosa hai detto?
0: Belluno, provincia di Belluno. C'è in provincia di Belluno. Poi
1: provincia di Roma.
0: Provincia di Roma. Vabbè, ce ne sono diverse.
1: Sì,
0: magari
1: no, ok.
0: C'è Setteville ville tutto attaccato e c'è sette ville separato. Ci sono
1: queste
0: due comuni.
1: Sette ville tutto attaccato, tutto provincia attaccato. Di
0: vabbè,
1: Roma.
0: Perfetto, quindi sono diverse. Grazie ragazzi, cioè, diteci dove siete meglio, così
1: sì.
0: Capiamo anche dove sono per esempio le sagre e gli eventi che ci segnalate. Messaggi di testo? Guarda.
1: Allora, sì, avevo la pagina davanti. Allora, noi da Portopino tagliando fichi d'India. Aio Enrico.
0: Aio.
1: Aio. Poi Alessandra e Deborah direzione Canalea, borgo immerso nella fantastica Costa Viola. Poi Giovanni, Rosalba e Raffaele di ritorno da Vieste direzione Celle di Bulgherie nel Cilento.
0: Senti, fichi d'India, no? Come fai, a tagliarli senza pungerti? Forchetta, coltello,
1: certo.
0: Come?
1: Certo.
0: Una tecnica precisa.
1: Certo.
0: Che ne so,
1: come sbucci l'arancia, la stessa cosa.
0: No, l'arancia con le mani puoi sbucciare.
1: No, vabbè, io ti parlo con il coltello.
0: La Leti sbuccia l'arancia col coltello e con la forchetta pure.
1: Certo.
0: Ma pure.
1: Certo.
0: Senti, la fai la maschera con la buccia d'arancia?
1: No.
0: Si faceva.
1: La faccio con.
0: No,
1: con i cetrioli. Che c'è?
0: Billy Idol, Radio Kiss Kiss.

0: in punto di questa domenica 13 di settembre. Un saluto da Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regia. Saluto anche il tuo cane.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Che baia il tuo cagnolino stamattina. Cosa c'hai? Allora, insieme fino a mezzogiorno, in questa ora siete pronti? Beh, perché tocca a voi ancora di più. È l'ora del che si mangia a pranzo. Cosa si mangia questa domenica? Le ricette della tradizione. Se volete, ci date anche un consiglio su come, ecco, preparare al meglio la vostra ricetta tradizionale. Dai, vi aspettiamo. Intanto mettiamo una canzone, la musica più bella, e poi spazio ai vostri messaggi al 347 490 0042. Samurai J.

0: e la Leti
1: e tutti voi. Allora, è un periodo di sagre, di eventi, di appuntamenti, sì. Ne abbiamo parlato già, ma ci arrivano tante altre segnalazioni. Saluto gli amici che sono a Nemi, dove Nemi è famosa per le fragoline,
0: fragoline di Nemi, quanto quelle piccoline buone, dolci.
1: Però questo è il weekend della festa dei vini dei Castelli Romani, no? E dove sì. Si assaggiano un sacco di vini. C'è un percorso che attraversa il centro storico. Siamo stati l'anno scorso, no? Credo siamo andati a curiosare, ci sono degustazioni dei vini prodotti dal territorio con il panorama del lago che è bellissimo per chi è nel Lazio. Poi saluto chi invece questa mattina è alla Rocca San Vitale di Fontanellato in provincia di Parma. Questa mattina viene organizzato il risveglio a corte, si sta per concludere la colazione nel castello. Cosa bella, un modo decisamente diverso, no? Per visitare uno dei castelli più affascinanti dell'Emilia. Leggo che è una bella idea turistica fare la colazione lì nei luoghi storici e culturali. Gli italiani stanno tornando anche a mangiare più spesso. Leggevo un rapporto, c'è una fotografia su un cambiamento interessante. Il 62% dei nostri connazionali dichiara di aver ridotto la convivialità fuori casa e si mangia di più in casa, però facendo molta attenzione all'alimentazione più bilanciata ed equilibrata. Viva la dieta mediterranea che trionfa sempre, però la domenica si può sgarrare un po', no? Questo
0: un
1: è il
0: pochino,
1: punto.
0: Sì.
1: E allora la domenica è tipicamente in Italia dedicata al ragù declinato in diversi modi e alle lasagne e prodotti tipici. Qualcuno ci segnala i bici sgrassi nelle Marche, che c'è?
0: Qui a Bologna la domenica è sacra. Mia madre si è svegliata alle 6 per tirare la sfoglia. Quindi oggi a pranzo lasagna alla bolognese, Matteo.
1: Buono.
0: Cioè dalle 6 a tirare la sfoglia, ma ti rendi conto?
1: Senti, tua mare di Roma che sta preparando, che so,
0: non lo so,
1: mi aspetto
0: allora,
1: amatriciana, allora, carbonara, cacio e pepe, allora, coda alla vaccinata.
0: Ma non lo so, perché poi mi ha detto che ci sono anche degli ospiti a pranzo ed è una sorpresa. Vabbè. Ora, quindi non lo so.
1: È uno spunto quello che vi diamo per farci raccontare da voi che si mangia a pranzo. Questo è il numero per rispondere.
0: 347 490 0042.
1: Vi aspettiamo.

0: YouTube Fireflies su Radio Kiss Kiss in questa domenica insieme, le 11.13, Max Foli
1: e la Leti
0: in diretta dalla sede di Roma, Cartoline d'Italia. Ci raccontate come va la vostra domenica? C'è chi vive questa domenica anche preparandosi, anche dei giovanissimi.
2: Io sono Nicole da Monza, sto Ciao. Preparando tutto l'occorrente perché domani c'è rientro a scuola e nonna mia e nonno Stefano finalmente saranno liberi. Ciao Radio Kiss
0: Ciao.
2: Kiss
0: Ciao, ciao. Anche
1: giustamente.
0: Al fratellino o la sorellina, non sono riuscito sì. a capire, però il ritorno a scuola per molti domani, è vero. Domani per altri il 15, martedì, così via. Insomma, sappiamo che sono scaglionati, però gran parte iniziano a tornare domani, quindi è giusto che ci siano tutti i preparativi, vedi?
1: Certo.
0: E poi liberano i nonni, questa è la cosa che mi fa sì. piacere. I nonni sono liberi, vai, che volevi cioè, messaggi?
1: Stiamo tornando dalle nostre vacanze nel Salento direzione Zofasano. A pranzo mangiamo i panini scroccati al buffet, colazione.
0: Abitudine, cioè o in albergo o in nel villaggio turistico, all inclusive, prendi tutto, fai i panini, certo. Insomma, vabbè,
1: poi
0: vai,
1: domenica pugliese doc, orecchiette con le cime di rape fatte da nonna e per secondo bombette di cisternino alla brace.
0: Ah,
1: Giacomo,
0: quelle sono spettacolari, siamo stati a Cisternino, sì. stato anch'io bellissimo. Poi
1: da noi in Sicilia oggi trionfa l'anletto al forno. Sarebbe il timballo di pasta tipico palermitano con melanzane, ragù e caciocavallo. Francesca,
0: Vabbè. No, sto pensando
1: sì.
0: che
1: c'hai fame, vero? Dopo questi messaggi hai fame.
0: Mi piace tutto,
1: so.
0: Le melanzane e il caciocavallo. L'orologio dice alzati che devi camminare, che non cammini da un po', va bene. Gli altri messaggi li sentiamo tra poco. Cosa si mangia, ragazzi, oggi? Molto semplicemente.

0: Cazzo musica.
1: Chi schissa te? Che hai provato di nuovo a fare quella ricetta? Ti sei innervosito e quindi pizza?
2: Pizza? Pizza?
1: Chi schissa te? Che nonostante i social pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
2: Negli occhi, negli occhi.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Kiss Kiss.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Kiss, kiss. Can't touch
9: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss, kiss.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

0: Guerra Starman, nei mattinieri, anzi, siamo quelli di Cartoline,
1: ecco,
0: d'Italia.
1: Ma perché ti sbagli sempre?
0: C'ho le frasi di default, capito? Che mi partono. Sì. Allora, buongiorno, buona domenica 13 settembre, 11:23, Max Poli, la Lefty. Siamo i mattinieri che alla domenica diventano quelli di Cartoline d'Italia. Domattina ci siamo, però con i mattinieri.
1: Certo.
0: Intanto, buongiorno a voi. Cosa
2: ragazzi,
0: fate?
2: Buongiorno, fischi a tutti.
1: Ciao.
2: Oggi scampi freschi e polpi crudi come antipasto. Dove da Bari.
0: In Puglia. Ti invidio un po' perché sono cose che piacciono molto anche a me, quindi buon appetito. E ci stanno ispirando tanto con le storie, perché insomma questo è l'orario un po' che si mangia a pranzo, bisogna sapere rispondere a questa domanda anche,
1: certo,
0: al partner, alla partner, no? Che si mangia?
3: Non so. Max e Leti, cosa dire? È domenica, l'altro ieri festa della banca, che cena con concerto. Ieri sono andata a vedere a Gandolo, provincia di Trento, la festa di Tutgandolo in festa, che c'è tutto il fine settimana, e oggi voglio starmi a casa a riposare.
0: Quindi niente.
1: Immagino.
3: Schissa a tutti da Lori da Rovereto.
0: Ciao Lori.
4: Chi schissa a voi, buongiorno. Maurizio da Caserta, però sto tornando da Gaeta, sono stato a pesca in barca, abbiamo preso un bel po' di pesci.
1: Bravi.
4: E oggi spaghetto con le cozze e pesci arrostiti. Un abbraccio e buona domenica a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Anche qua, benvenuto, devo dire, non vale dire buona pesca dopo che
1: hanno
0: pescato.
1: Ormai hanno pescato.
0: Così non porto male, bene, via.
5: A noi oggi tocca un bel panino in macchina, perché stiamo rientrando per la fine della nostra settimana di vacanze da Vieste.
0: Dai.
5: Torniamo nel nostro bel Cilento a Celle di Bulgheria.
1: Oh.
5: Approfittiamo per fare gli auguri al nostro figlio Domenico, che oggi compie 16 anni.
0: Auguri, auguri a lui e buon rientro. Vi sentiamo ancora tra poco. Per i vostri messaggi questo è il numero
1: 347 490 0042.
6: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Dai, un po' di cartolina express in cartolina Italia con Max e Laleti in diretta su Radio Kiss Kiss dalla sede di Roma. Laleti che ha fatto una chioma stile Tina Turner.
1: Lascia stare.
0: Ti stai preparando?
1: Beh, sì, durante le pause.
0: Ha fatto la chioma cotonata, ragazzi.
1: Ma quale cotonata? No.
0: Cioè, veramente, allora, sentiamo voi.
2: Ciao a tutti, io sono Mattia.
3: Francesca.
1: Ciao.
4: Claudia.
2: E nostra piccolina Emma Neve, noi stiamo ritornando dalle vacanze dalla Sardegna e per nostra fortuna c'è il nonno a casa che ci farà la sorpresa e ci farà da mangiare. Quindi non sappiamo che cosa, ma non vediamo l'ora perché siamo super affamati. Ciao, saluto anche al nonno.
1: Un saluto.
0: E viva i nonni.
5: Buongiorno, sono Giusy, telefono da Ostia perché sono al mare. Oggi mangerò un panino fatto da Claudio.
6: Con hummus di ceci, pomodorini, insalata, prosciutto cotto e olive taggiasche.
5: Buonissimo. Ciao.
1: Ciao.
0: Bello carico. Attenzione che poi il bagno puoi farlo dopo 3 ore.
1: No, ma è leggerissimo.
0: La storia che ci dicevano da piccoli.
7: Buongiorno Max. Buongiorno Leti. Giovanni Imma, direzione Monopoli per una cerimonia.
0: Quanti sono di cerimonia sta domenica, ragazzi? Vai.
8: Kiss a tutti. Sono Yolanda da Roma.
1: Ciao Yolanda.
8: Io oggi non lo so cosa mangio a pranzo perché ho appena finito di gareggiare, ho fatto la mezza maratona per l'Alzheimer e a Cesenatico e quindi adesso sono alla volta di Assisi e insomma al primo ristorante aperto mi ci ficco. Chi è a tutti, buona domenica.
0: Dopo la mezza maratona che hai fatto, insomma un po' di fame
1: ci sta,
0: sopraggiunge . Poi voglio dire lì a Assisi hai voglia di trovare posti dove mangiare buoni, vabbè, nel cuore dell'Umbria si mangia benissimo. Anche perché, insomma, ho avuto questo tipo di esperienze enogastronomiche anche in quella regione, Laleti. Sai, vabbè, mettiamo una canzone, quella di David Guetta e Sia. You should

0: Karol G e Bruno Mars, stile il nostro New Kiss, 14.39 su Radio Kiss Kiss. Ieri si è chiusa la mostra del cinema di Venezia, Venezia 83, l'Italia a mani vuote, bocca asciutta, come dire, stomaco vuoto, niente. Ha vinto Woman Unknown, il leone d'oro alla mostra del cinema, a trionfare l'unica donna in concorso, la regista danese Meyel Tuki. Il film ha ricevuto anche la Coppa Volpi per migliore interpretazione femminile, a vincerlo è l'attrice danese Mathilde Hassel. Anno nero, dicevo, per il cinema italiano che non porta a casa nulla. Dispiace per Nanni Moretti, che dopo 37 anni ritornava in concorso a Venezia, ha avuto 9 minuti di standing ovation e poi niente da fare per Succederà questa notte. Un piccolo riconoscimento è arrivato grazie a Scamarcio nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Però il cinema italiano, insomma, torna mestamente a casa.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

Franco Lang è un personaggio anche volendo cinematografico. Abbiamo detto che la Mostra di Venezia non ha premiato film italiani in concorso, in gara, poi sarà il box office il giudice supremo. Se una cosa funziona, funziona, c'è poco da fare. Tra i protagonisti di questa ultima Mostra di Venezia anche Oasis con Don't Look Back in Anger, che ha catturato l'energia della reunion degli Oasis e il loro tour trionfale del 2025. Oasis, che abbiamo già detto e stradetto che dovrebbero tornare, usiamo ancora il condizionale, in Italia a Roma il prossimo anno, ma gli Oasis stanno contestando una casa d'asta britannica che metterà il prossimo 3 ottobre all'asta un archivio segreto da 1,6 milioni di sterline. In realtà che cosa è accaduto? Che il tecnico del suono degli Oasis tra il 94 e il 2001 ha registrato cose, queste cose sono finite nelle mani di questa casa d'asta che le vuole mettere all'asta. Ci sono 209 nastri, 63 registrazioni di concerto, 100 ore di prove e numerosi dialoghi privati tra i due fratelli Liam e Noel Gallagher e membri della squadra che chiaramente ha accompagnato i due durante la tournée. Loro si sono opposti e vogliono indietro il materiale. La casa d'asta dice: noi abbiamo, insomma, è una cosa legittima, la legittimità, ecco, di mettere all'asta il prossimo 3 ottobre tutto questo materiale segreto, e per molti fan e non solo, importantissimo, tutti vorrebbero ascoltare. Cosa si siamo mai detti? I due fratelli, staremo comunque a vedere l'epilogo di questa storia. Da band a band andiamo ad Arezzo con Pau e Inegrita e Brucerò per te.

Animal, Cazzai, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Auguri a nonna Geltrude, che compie 67 anni da tutta Radio Kiss Kiss, e si festeggia non solo a casa di nonna Geltrude, ma festeggiano anche Ilary Blasi e Bastian Müller, oggi sposi a Ravello, Ingostiera Amalfitana, e al party 70-80 persone, quindi un evento molto elegante, sobrio e accurato. In prossimità dei fiori d'arancio anche Damiano David con Dove Cameron, si sposeranno in Toscana nel cuore del Brunello venerdì 25 settembre. Mia madre avrebbe detto no, perché di Marte e di Venere non si sposa e non si parte, vedi, non, io mi sono sposato il venerdì, al momento tutto ok. Comunque, Castiglione del Bosco, matrimonio per Damiano e Dove Cameron. Inviterà gli altri Måneskin, Victoria, Thomas ed Ethan? Penso di sì, anche perché poi saranno sul palco dell'Ariston dopo qualche tempo come ospiti d'onore e speciali. Li riascoltiamo anche su Radio Kiss Kiss con la loro Baby.

Baby Say di Måneskin. Evadiamo un po' dalla realtà, almeno con l'immaginazione. Ricordo perfettamente ancora il video in cui Dolores O'Riordan cammina per strada ascoltando musica con le cuffie The Walkman, immersa nel suo mondo, rischiando di essere investita da un'auto con a bordo gli altri membri dei Cranberries, che arrivano da 99 con Just My Imagination, l'ultimo disco di questa domenica. Grazie Roberta Sepe in regia, vi lascio con la voce di Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend. Vi auguro una fantastica domenica. Ci risentiamo il prossimo fine settimana, se tutto va bene. E come sempre, da Benny, kiss kiss a tutti!

favole, l'immaginazione di Dolores O'Riordan, che era molto bella quando iniziava a essere sognante anche con le sue corde vocali e che ci manca tantissimo, insieme ai Cranberries, Just My Imagination. 3 del pomeriggio. Marc Marquez ha già vinto il Gran Premio di Misano Adriatico e per lui il ritorno al comando della classifica piloti per quanto riguarda la top class della MotoGP e al comando del mondiale per la prima volta dopo 301 giorni. Valencia l'anno scorso ha rimontato 85 punti a Jorge Martin, con cui è pari in questo istante. Tanta Spagna anche con la Formula 1, ma anche i giocatori del Real Madrid che stanno guardando il Gran Premio. Ci collegheremo con i nostri inviati. Stefano Piccirillo vi parla, io, tu e il weekend.

0: Se lo guardassi in questo momento è il clone di Marco Mengoni, sono uguali esteticamente, ognuno fa la sua musica, lui la star scandinava da qualche anno a questa parte, si chiama Darin con Superstar, siete in Io Tu il weekend, la prima superstar di questa domenica pomeriggio è Koulibaly del Lecce, Lecce 1 Monza 0, riparte la Serie A e a Madrid parata di stelle, Nadal, Beckham, Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid, tutti ai paddock per seguire la Formula 1 che ha cominciato a girare da qualche minuto. Per noi lì c'è Davide Camiccioli.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno amici di Radio Kiss Kiss. Da una caldissima Madrid è un caldissimo weekend di Formula 1 con il campione del mondo Lando Norris che ha fatto qualcosa di magico. Ieri ha detto il miglior giro della mia carriera. Pole position davanti a Kimi Antonelli, che attaccherà o sarà calmo visto che il suo compagno di squadra arrivare al titolo è P6. Poi c'è dietro Max che potrà fare qualcosa di un po' pazzo perché qui è difficile sorpassare in questo Gran Premio. E poi le due Ferrari. Vediamo, ci si aspettava forse qualcosa di più, soprattutto da Hamilton che nel primo tentativo di fare la pole ha fatto il miglior tempo, poi non si è ripetuto. Fred Vasseur ha detto ci aspettiamo una gara insomma con tanti colpi di scena, qui se sbagli sei a muro, safety car, vedremo la gestione perché la temperatura dell'asfalto è 50 gradi, la gestione delle gomme, le strategie, ci sono tanti forse, tanti ma, tanti interrogativi su questo primo appuntamento al Madrid, anzi al Madring come lo chiamano qui in Spagna, c'è esatto. Tanta attesa e c'è ovviamente il sold out e mezzo Real Madrid perché ieri sera ha vinto qui a fianco al Santiago Bernabéu 4-1 con Rayo Vallecano, ci sono tutti i protagonisti, José Mourinho compreso qui che ovviamente sono presi d'assalto nel paddock. Ci divertiremo, speriamo. Ciao.
0: Uomo gira pianeta il nostro Davide Camiccioli, al momento la classifica live Gran Premio di Formula 1, Norris, Antonelli e Verstappen, Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una delle voci più amate è tornata e alla stragrandissima ha fatto boom Angelina Mango con Marco Mengoni, appunto Canto d'amore. Qui Lecce sta facendo una partita incredibile, tocca andare allo stadio.
2: Ciao Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ci sta a tutti.
1: A te.
2: Ogni due minuti vi chiamo raddoppio del Lecce. Siamo al decimo minuto e chi schizzi porta benissimo.
1: Ma dai.
2: Ma non è solo una giornata soleggiata, è una giornata meravigliosa. Bellissimo, bellissimo. Altro gol di testa, Thiago Gabriel, passo e chiudo. Ci sentiamo per il terzo, si spera.
1: Oh, chissà, mai parlare prima. Grazie Ciccio. Dallo stadio di Lecce tutti potete partecipare dallo stadio Io Tu il weekend. Basta mandare un WhatsApp al 347 490 0042. Con Chaperone 2024, Good Luck Baby.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.

0: Rientra da Cutro, Calabria, settimana di settembre, andata in archivio. Alfonso, Aniello, Lucia, Norma, Carmen, buon viaggio a tanti, poi torno più tardi lì fuori da voi. Intanto 4 gol in mezz'ora tra Lecce e Monza, e torneremo anche lì allo stadio dove c'è il nostro Francesco Scatenato. Ci sono le 5 partite di calcio più sofferte della storia. Nel 2015 Champions League, il derby Real Madrid Atletico Madrid, gli uomini di Simeone, nonostante il vantaggio, perdono 4-1 ai supplementari. Nel 2014 nel mondiale la Germania devasta i padroni di casa, il Brasile, ricorderete il maracanazo nuovo, il 7-1. Nel 2025 Milan-Liverpool, finale di Champions League, la squadra inglese ribaltò il 3-0 del Milan vincendo poi ai calci di rigore. Ci spostiamo nel 2017 quando il Barcellona distrusse il vantaggio del Paris Saint-Germain vincendo al ritorno 6-1 in Champions League. Ma la partita più sofferta per noi ha festeggiato 20 anni nel 2026, finita ai rigori, la finale mondiale. Esatto. Ancora. Che bello. Che bello.
1: Abbiamo vinto tutti stasera. Abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto tutti.
0: Esatto.
1: Abbiamo vinto tutti.
0: Brivido ancora a distanza di 20 anni, e questo è un vocale audio per Mancini che sta selezionando i ragazzi per le prossime avventure. Qual è stata la partita che hai visto, alla quale hai assistito e che ti ha fatto soffrire di più nella vita? La partita della sofferenza da tifoso. 347 490 0042, con una nota vocale, tutte le emozioni dello sport, anche del passato, e poi gli aggiornamenti sul presente. Questo YouTube è il weekend. The call.

0: Questa la dedico a Silvia che da Ferrara va a Bologna, accompagnata dalla stupenda voce di Olivia Dean, per far divertire tanti bimbi domenica ludica per i bimbi e di lavoro. Per la nostra ascoltatrice, scendiamo al tacco d'Italia, 4 gol tra Lecce e Monza, e sentiamo la sequenza delle reti.
1: Ciao Stefano, questa volta col mal di pancia accorcia il Monza 2-1, ma peccato, distrazione difensiva.
0: Dai.
1: Stefano, ecco, giornatona, 21esimo minuto, 3-1 per il Lecce, doppietta di Koulibaly.
0: Wow.
1: Giornata meravigliosa, Kiss non porta bene, porta benissimo.
0: Come Lecce cambia Monza, l'umore.
1: 3-1 e Kiss a tutti da Ciccio l'Ostrico.
0: Ciao Ciccio, grazie davvero, ma come cambia l'umore di un tifoso da un minuto all'altro? Se dovesse segnare il Monza, per gli amici di Monza che saluto all'ascolto e che naturalmente abbraccio, io dico, lui farà un collegamento tipo che peccato. Così, bello del calcio. Lenny Kravitz, Where Are We

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss

guida sicuro con io, tu e Kiss Kiss Drive Safe. Tanto ad andare veloce c'è sempre lui che arriva per primo al traguardo. Avete già capito, ha vinto anche a Madrid. Kimi Antonelli back to back nel giro di 7 giorni, Monza e Madrid, 8ª vittoria in carriera, fenomenale. Abbiamo finito gli aggettivi per Kimi Antonelli, il 20enne di Bologna al comando della classifica piloti del mondiale Formula 1. Ma come minimo, intanto alle 17:30 c'è una sfida incredibile per il calcio internazionale. Così come ami Real Barça piuttosto che Bayern Monaco, Borussia Dortmund, 17:30 c'è il derby di Manchester. E ci saranno anche loro in tribuna. Wonderwall, l'inno del City, diventato anche l'inno dell'Inghilterra mondiale. Hai ancora in testa la faccia di Jude Bellingham mentre il pubblico inglese festeggiava alcune vittorie della nazionale inglese, ma oggi 17:30 c'è il derby. Chi tifa come gli Oasis da una parte, il City, chi tifa lo United come i Simply Red.

volte che ho incontrato Mick Hucknall per interviste e feste, una volta non potevi disturbarlo durante un Inter Manchester United a San Siro, non voleva parlare con nessuno, è anche una grande sfida musicale. Oasis, sì.

Era commovente davvero, incrocio generazionale, Gigi D'Alessio insieme ad Alfa e soprattutto due città simbolo della nostra Italia, il mare comune denominatore per Genova e Napoli, la loro nuova canzone che è già un grande successo. Chi gira l'Italia per passione sportiva? C'è una storia bellissima legata agli europei di pallavolo scattati, come sapete, da Piazza del Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Ieri sera l'Italia ha battuto la Grecia e questa sera l'Italia ancora in campo contro la Slovacchia alle 21:05. C'è la storia di Giada e Marco che, dopo aver seguito la nazionale a Napoli, hanno percorso l'intero stivale, si sono prima goduti la città e poi l'ingresso alla partita, perché dicono: il volley è la nostra passione, noi tifiamo Palermo e abbiamo scelto di vedere la partita di pallavolo dell'Italia per la nazionale, qualcosa di bello, salire dalla Sicilia e fare il giro. E attraverso loro due saluto tanti appassionati di tutti gli sport che ogni fine settimana vanno a macinare migliaia di chilometri.

Coldplay, It's a Beautiful Day. Poi inizio prossima ora c'è l'operazione di O2 al weekend chiamata Sto Tornando Da, dove ci regalate tutte le vostre immagini, cartoline, le voci di rientro dal fine settimana o durante il vostro viaggio. Pronti con la storia, perché nel 1989 Tina Turner riprese una canzone già eseguita da Bonnie Tyler, che però non ebbe l'impatto desiderato nella versione originale. La cover, lo sapete benissimo, è diventata un inno. Sto parlando di You're Simply the Best.

direttamente dall'assù, Tina Turner. Beh, You Simply the Best, ancora una volta a Kimi Antonelli, il primo italiano vincitore del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Per darvi l'idea, l'ultimo podio italiano nel Gran Premio di Spagna risaliva a Giancarlo Fisichella, terzo nel 2006, 103 giorni prima che Kimi Antonelli nascesse, per darvi la cifra di questo fenomeno che abbiamo a disposizione. Intanto anche la preferita di Terry, You Simply the Best, di Tina Turner, nella versione di Tina Turner, ci manda un'immagine fantastica anche dall'isola di Ischia, dall'alto con il mare all'orizzonte. Sto tornando da Via con i WhatsApp. Dove siete? Riparte Io, Tu e il Weekend.

0: Lei lo manda ai matti, lui per conquistarla fa la danza e la pioggia. Questa è la storia in due parole di Dave and Thames, canzone bellissima, si chiama Rain Dance, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Già scattata l'operazione Sto Tornando Da all'interno di YouTube il weekend, il programma che state ascoltando. Laura Michele, versione Family, Nello Pasquale, rientrano da Sperlonga, che bella, verso Santa Maria a Vitco, e poi genitori alle prese a riprendere i propri pargoli al termine della loro prima esperienza lavorativa come bagnini in un villaggio. Vedi, si vanno a formare bene così, genitori e figli. È finita anche a Lecce Lecce Monza.
1: Ciao Stefano, Kiss Kiss è più dolce di un pasticciotto leccese. Risultato
0: buono.
1: Finale 3-2 sul Monza. Passo e chiudo. Giornatona incredibile. Grazie Kiss Kiss, porti davvero bene. Kiss Kiss.
0: Salutiamo anche gli amici di Monza che hanno fatto comunque una discreta partita, 5 gol imprevedibili, grande inizio del Lecce, mini rimonta del Monza che non è riuscita poi a portare a termine l'operazione. Pareggio Lecce che vince con il punteggio di 3-2. Se vai allo stadio il sabato, la domenica, tra le 15 e le 18, 347 490 0042 puoi diventare uno dei nostri. Luciano Ligabue torna, Qualcosa per te.

0: una canzone potesse avere un potere ancora più grande. Che belle le parole di Luciano Ligabue, qualcosa per te. Io vi suggerirei anche la teoria dei 10 minuti. 10 minuti al giorno, fate una cosa che non avete mai fatto, vi dedicate per 10 minuti esclusivamente a voi, qualche volta funziona. C'è la sagra del peperoncino che è andata fortissimo, vero?
1: Ciao Kiss, sto tornando da Diamante, weekend del Festival del Peperoncino. Kiss a tutti.
0: Ciao, e si sente anche il tono da peperoncino del nostro ascoltatore. Sto tornando da, intanto si è fermato da un viaggio velocissimo Kimi Antonelli, che sapete ha vinto l'ennesimo Gran Premio, l'ottavo della sua carriera in quel di Madrid, classifica mondiale con Leclerc che ha 167 punti, quinto, quarto Lando Norris, campione del mondo in carica, 186, Lewis Hamilton oggi fuori quasi all'inizio, 191 punti, George Russell 211 punti, che è al primo posto Kimi Antonelli, che allunga in classifica 292 punti. Mai parlare prima, però il ragazzo è ben messo in classifica e per le sue straordinarie capacità. Qui mancano ancora tanti gran premi, un tot di gran premi, ma ci sta facendo vivere un sogno incredibile per l'eccellenza italiana. Abbiamo dei ragazzi che ci portiamo nel futuro, Jannik Sinner nel tennis, Kimi Antonelli per quanto riguarda i piloti, e speriamo nella nuova nazionale di calcio, e Roberto Mancini pronto per le convocazioni. Prossima settimana versione Nations League. Ora Shine Makeba Makeba.

0: 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss, kiss.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma in prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Kiss, kiss.

0: parlare d'amore.
1: Senti come la prende bene quando la sua amata va con un altro. È un insegnamento, lasciate andare. Ne ha fatto una canzone peraltro bellissima, Safe, con Non mi voleva parlare d'amore, semplicemente parlare d'amore, che fa sempre bene, oltre che a farlo domenica pomeriggio. Questa è Radio Kiss Kiss. Sono arrivate anche le formazioni ufficiali del match delle ore 18 tra Napoli e Bologna. Napoli orfano di Anghissa per questo match, ma anche di McTominay. Schiera Milinkovic Savic al posto di Meret dal primo minuto, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Rafa Marin e Spinazzola, e poi Gilmour, Lobotka, De Bruin, Politano, Højlund e Vergara, che abbiamo nominato anche nei pronostici per le nostre ascoltatrici qualche minuto fa. Il Bologna che risponde con Pessina, Holm, Eggem, Tiet, Miranda, Pubega, Ferguson, Amodarain, Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi, allenati da Tedesco Fisco d'inizio alle ore 18. Questi invece i Good Charlotte, estate di 21 anni fa, con I Just Wanna Live.

Immagina la bellezza della conversazione del producer disc jockey Martin Garrix con i suoi amici e dice: sapete cosa ho fatto negli ultimi giorni? Cos'hai fatto? Sei uscito con quella ragazza? No, ho fatto il remix per U2, cioè che fa molto curriculum, devo dire, lui già un grandissimo della console. Questa è Fireflies, aspettando poi il 25 di settembre quando ci saranno i 50 degli U2. Ci portiamo un po' avanti, Festival di Sanremo 2027, ci sono i primi rumors per la categoria Big. Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Anna Blanco, California ex Comacose, Clara, Coez, Cristina D'Avena, Elodie, Emma, Fra Quintale, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Madame, Mahmood, in ordine alfabetico, quindi già ci sono tutti, davvero, Stefano De Martino, Paola Turci, Settembre, Tananai, Tedua, The Colors e Tiziano Ferro. Sai quante volte sarà rivisitata questa carrellata di Big? Intanto abbiamo fatto i primi spoiler. Forse, sottolineo,

Vi devo mettere assolutamente il nuovo singolo di Elisa per un doppio motivo, perché è un mito vivente della musica italiana e poi la pratica del kintsugi, cioè riparare con l'oro, antica tecnica d'arte giapponese, magari ne parliamo tra qualche istante, ma ascoltiamo la sua nuova bellissima canzone.

E ben trovata Elisa con Kintsugi. Il nome deriva da Kin e Sugi, ovvero oro e ricongiunzione, cioè l'oggetto non viene buttato ma rinasce più forte e prezioso di prima, e rappresenta l'idea che le ferite, i traumi e le cicatrici della vita, della nostra vita, non debbano essere nascosti, al contrario fanno parte della nostra storia e ci rendono unici per coltivare anche quello che è il valore dell'imperfezione. Quest'estate chiunque

0: localmente in Sicilia. Sole e passaggi nuvolosi si alterneranno altrove. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 24 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
1: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss, kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Kiss, kiss.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Kiss, kiss.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

New York, improvvisamente ti appare lei, Madonna, con un concerto a sorpresa qualche giorno fa per confermare il suo rientro, Confessions on the Dance Floor, il secondo volume. Grande attenzione nelle ultime ore per le sue figlie gemelle, Esther e Stella. Dal punto di vista social ho visto scrollando un grande interesse per due giovani donne bellissime, già idolatrate con i tutorial e i suggerimenti della mamma. Tra poco arriva la mia amica Marta e farete delle sfide musicali molto divertenti, potete stare da una parte e dall'altra di un genere musicale, di un'era, di tanti artisti che amate, che ascoltate su Radio Kiss Kiss, per Kiss Kiss Power Play al 347 490 0042. Noi che ci occupiamo solitamente in io tuo il weekend del vostro viaggio, moto, automobili, treni, mezzi di trasporto in acqua, ci ascoltano ancora dalla barca, però l'ascolto anche dall'aperta campagna, è bellissima, grazie alla foto di il nostro ascoltatore che è Giuseppe, bellissima la situazione che sta vivendo, tanti ortaggi, sole ancora alto e via, cuffiette e Radio Kiss Kiss. L'abbiamo nominata qualche minuto fa, papabile partecipante a Sanremo 2027, Alessandra Amoroso, questa è Comunque Andare. Come?

Autodidatta, da solo ha imparato a suonare chitarra, batteria, pianoforte. Tripli complimenti a Soli Roy con Call It. In arrivo Marta, non perdete l'appuntamento con Kiss Kiss Power Play fino alle 8 di questa sera, grazie a Roberta che ha curato la regia, a tutti voi che avete fatto comitiva la domenica pomeriggio parlando di passioni sportive. Domani ore 21 ci ritroviamo la sera per fare Io, Tu e Kiss Kiss, canzone nata per il palco e per i live, diventata hit di tutti i tempi, We Will Rock You dei Queen 77, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: con We Will Rock You 1977 il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Attacco russo a pochi chilometri dal confine tra Ucraina e Polonia. Una massiccia offensiva con droni ha colpito una stazione di servizio, alcuni camion a Yaoudin, provocando un vasto incendio. Centrata anche la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia. Il personale era stato preventivamente avvertito e non risultano feriti. Mosca conferma di aver preso di mira infrastrutture ferroviarie utilizzate per trasportare forniture militari provenienti dall'Europa. Nuovo allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, invita le aziende a rallentare lo sviluppo e a rafforzare le misure di sicurezza. Secondo Amodei, entro 6-12 mesi sistemi particolarmente avanzati potrebbero coordinare migliaia di agenti digitali. Donald Trump critica invece quelle che definisce forze negative intenzionate a frenare l'innovazione. Veniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'ecobonus al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, impianti solari e cappotti termici. L'ipotesi rientra nella flessibilità di bilancio destinata alla transizione energetica, ma non è ancora una misura approvata. Il ministro dell'Economia Giorgetti annuncia inoltre che nella maggioranza sarà discussa una tassazione al 5% sugli aumenti di stipendio dei giovani assunti. Anche questa, precisa il ministro, è per ora soltanto una proposta. Aperta a Roma, nella Promoteca del Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Sulla bara della storica leader radicale è stata posta la bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini ed esponenti delle istituzioni stanno rendendo omaggio a una delle protagoniste delle battaglie italiane per i diritti civili. I funerali di Stato si svolgeranno martedì. Continuano a Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. L'incidente è avvenuto all'alba di ieri nel canale di Tessera. Il marito, 25 anni, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato operato per un trauma cranico. Impegnati nelle ricerche, vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri. Il calcio, Serie A, il Lecce ha battuto il Monza per 3-2, doppietta di Koulibaly e rete di Thiago Gabriel per i salentini, gol di Mangas e Zebeios per i lombardi. Adesso c'è Napoli-Bologna allo stadio Maradona, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Spagna disputato sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota italiano Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, rafforzando il primato nella classifica mondiale. Quarto Leclerc, ritirato Hamilton per un problema ai freni. Ancora motori, Gran Premio di San Marino di MotoGP, vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex Pedro Acosta. Lo spagnolo raggiunge Jorge Martin in testa al mondiale e lo precede per il maggior numero di successi, caduti Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.

Buonasera a tutti, buona domenica da Marta. Fatemi salutare subito il mio amico Stefano Piccirillo che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Roberta Sepe in regia, io sono Marta anche un pochetto Martinez, staremo insieme fino alle 20. Allora scegliete, mi volete in modalità relax, tipo ciao, buonasera, come state? Come va questa domenica? Oppure mi volete bella carica, energetica? Io sono un po' più carica, però come volete voi e sono al vostro servizio. Intanto la musica più bella, Anna con White Girl, Wasted.

White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. C'è Marcella che dice che mi vorrebbe in modalità sexy. Guarda, ho provato qualche volta, neanche mio marito mi crede. Quindi non ci provo neanche. Buona domenica a tutti da Marta. Allora, ci siamo lasciati ieri con i racconti delle vostre serate, che spero siano state perfette, così come le immaginavate, e ci ritroviamo oggi ancora con la voglia di ascoltare la musica più bella che anche oggi sceglierete voi. Quindi nella prima ora, tramite delle battle, chi c'era ieri e settimana scorsa già sa di cosa sto parlando, metterò in competizione due canzoni e voi regà dovete votare, quindi fondamentalmente scegliete voi. Come prima battle, come potevo non scegliere come tema quello della scuola, visto che tantissimi studenti riprenderanno proprio domani. E allora, la sfida si intitola proprio Back to School, canzoni da rientro a scuola. Come prima canzone ho scelto quella che è la prima canzone che viene in mente a me quando penso ai tempi del liceo, perché il videoclip di questa canzone, credo che lo ricorderanno tutti, è iconico. Lei con una divisa molto carina da scolaretta, lei sì che era sexy, lei sì. I capelli raccolti in due bei codini, video tra l'altro girato all'interno della Venice High School a Los Angeles, stessa scuola utilizzata 20 anni prima come set per Grease. Sto parlando di Britney Spears con Baby One More Time. Dall'altra parte abbiamo invece un'altra canzone che, quando si parla di scuola, è praticamente impossibile non citare. Qui però l'atmosfera cambia completamente, niente divise da scolaretta e atmosfera anni 90. Qui la scuola diventa il simbolo della ribellione e del rifiuto di un'educazione troppo rigida. Sto parlando chiaramente dei Pink Floyd, questa è Another Brick in the Wall. Adesso ragazzi, votate, che canzone siete, quale canzone rappresenta per voi la scuola e i ricordi della scuola? Britney Spears con Baby One More Time o i Pink Floyd con Another Brick in the Wall? Votate adesso tramite una nota audio al 347 490 0042, mi raccomando, veloci!

0: Meraviglioso anche al suo ultimo concerto vestito da Spider-Man, ma lui può tutto con una voce pazzesca. Benson Boone con Mystical Magical su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre e comunque la musica più bella. Però, oh regà, io vi do una possibilità, la musica più bella la dovete scegliere anche voi, anzi oggi dovete proprio sceglierla voi. Prima battle di oggi, due canzoni che rappresentano in qualche modo la scuola. In sfida Baby One More Time di Britney Spears, iconica nel suo stile da scolaretta molto sexy, o i Pink Floyd con Another Brick in the Wall, sicuramente più ribelli e anticonformisti. Allora chi siete voi? Ditelo alla zia Marta, ditelo.
1: Ciao Marta.
0: Sì,
1: siamo due bambine che domani andiamo alla scuola e noi vogliamo per Britney Spears. Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao Kiss Kiss a voi. Quanti bambini, quanti ragazzi all'ascolto domani inizieranno la scuola? Sai che tornando indietro, ecco, molte persone dicono, sai, io tornerei tanto ai tempi della scuola. Ma io non tanto, neanche Roberta. Ma bella, però se dovessi dirti mettermi di nuovo, non lo so, non lo so. Poi c'è Daniele che dice assolutamente Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, canzone stupenda, mitica. Poi c'è invece Alberta da Roma che dice assolutamente Britney Spears con Baby One More Time, mi ricorda la mia epoca, i miei anni e gli anni della scuola. Poi ancora c'è Sara che dice assolutamente Pink Floyd. Sara da Roma, anche lei, che è? Siamo oggi tutti da Roma, ma che è? Poi c'è Luca che dice, per me la canzone che mi ricorda la scuola è, ha cambiato canzone, Nera di Rama. Ma chi se ne frega di quello che ha detto Marta Martinez? Andiamo su un'altra canzone. Allora, io non sono ancora soddisfatta per dire ok, accontento un team piuttosto che un altro. Quindi ragazzi, oh, un po' di impegno, dovete votare ancora. E tra poco scopriremo chi tra una spensierata all'epoca Britney Spears o la ribellione dei Pink Floyd vince questa prima battle. Pink Floyd o Britney Spears? 347 490 0042.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss, kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: My Body's Ready Summer su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica a tutti ancora da Marta. Allora, in sfida due canzoni che ci ricordano i tempi della scuola, visto che domani tanti studenti, raga, ve tocca, si torna a scuola. Britney Spears o i Pink Floyd, chi vince questa prima battle ce lo dice Daniele. Ciao Daniele.
1: Ciao.
0: Come stai? Da dove ci ascolti?
1: Bene, bene. Vengo, sono sulla 1 per tornare a casa da Roma dopo un weekend al paese. E niente, vi sto ascoltando e ho sentito questo, ecco, questa decisione tra queste due canzoni e ho voluto votare perché sono proprio in fissa con questa canzone, soprattutto perché...
0: Qual è? Spoileriamo a questo punto.
1: Diciamo, la canzone è Another Brick in the Wall.
0: Iconica.
1: Quindi, ovviamente, perché certo, fin dalle elementari le maestre me la facevano ascoltare, quindi è diventata proprio una fissa.
0: Dai!
1: Ogni anno, sì, diciamo, mi hanno insegnato il significato. Io sono tornato a casa dai miei genitori, che sapevo che questa cosa, loro contentissimi, perché comunque è una canzone che c'è dai tempi loro, quindi...
0: E so, è una canzone importante e bellissima che te l'abbiano fatta ascoltare a scuola, perché c'è tanta musica bella che andrebbe analizzata e studiata nelle scuole. Ma quanti anni hai, Dani?
1: Guarda, io vado in secondo superiore, adesso ho 15 anni.
0: Ma sei giovanissimo, che bella cosa! Quindi, cioè, tu domani vai a scuola?
1: Io già ho cominciato la scuola.
0: Hai già iniziato la scuola? Che cosa studi?
1: Io faccio la scuola informatica e telecomunicazioni, quell'indirizzo, insomma.
0: Ci puoi servire, Daniele, Tieniti in caldo che ci puoi servire.
1: Sì, tenete il mio contatto, qualsiasi cosa, un messaggino.
0: Hai capito? Allora, intanto in bocca al lupo per quest'anno scolastico, complimenti.
1: Grazie
0: per la scelta. Tu rappresenti in questo caso tutto il team, le tante persone che come te hanno votato per questa canzone stupenda che ascolteremo tra pochissimo. E kiss kiss a te, Daniele!
1: Chisca a voi, ciao ciao.
0: E allora facciamola suonare la canzone che vince la prima battle, Back to School, Pink Floyd con Another Brick in the Wall.

0: che bella vita.
1: Spesso mi dicono, sai, che bella vita che fai tu, ma che ne sai tu che bella vita faccio io? Va bene, Ariete e Angelina Mango insieme per Che Bella Vita su Radio Kiss Kiss. Allora, gli italiani ancora preferiscono l'auto come mezzo di trasporto per viaggiare. Quando possiamo viaggiamo ancora sulle quattro ruote. Io devo dire che rientro sicuramente in questa preferenza, un po' perché so pure fifona e quindi ho paura di alcuni mezzi di trasporto all'aereo, raga. Grido come una matta, sì, però lo prendo. E allora la prossima battle ha a che fare con due tipologie di viaggio. Viaggio in auto versus viaggio interiore. Per il viaggio in auto ho scelto una canzone che sa di strada, che sa di libertà, di chilometri da fare e del piacere di partire. La canzone è Cesare Cremonini con Buon Viaggio.
2: Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale.
1: Per il viaggio interiore, invece, ho scelto una canzone che parla di sogni, di desideri e di quello che cerchiamo dentro e fuori di noi. Sweet dreams are made of this, Eurythmics.
3: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas.
1: E allora, in questo momento, che viaggiatori vi sentite? Siete per il viaggio in auto con Cesare Cremonini e la sua Buon Viaggio o per il viaggio interiore, quindi Eurythmics con Sweet Dream? Adesso tocca a voi, ragazzi, scegliete voi quale delle due canzoni dobbiamo suonare. A voi la responsabilità, votate tramite una nota audio al 347 490 0042. Mi raccomando, come al solito, veloci. Ecco, intanto ci godiamo anche una bellissima novità. Questa canzone parla dell'iperconnessione e del bisogno di tornare nel mondo reale, una canzone che anticipa l'uscita del suo decimo album in studio omonimo, prevista per il 18 settembre. Manca poco, intanto ci godiamo Best Persuades di Miley Cyrus.
4: Let's go.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yes, yes.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Job Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica a tutti, ancora da Marta, anche da parte di Roberta che muove la bocca, come vedi, anche io gli auguro buona serata, Roberta che è in questo momento in regia. E allora, seconda e ultima battle di questa domenica, in sfida due canzoni da viaggio: il viaggio fisico versus il viaggio interiore, il viaggio fisico in auto rappresentato da un meraviglioso Cesare Cremonini, canzone utilizzatissima tra le altre cose anche per le stories in Instagram durante questa estate. Dall'altro lato, il viaggio interiore rappresentato da Eurythmics e la loro Sweet Dream. Cosa avete votato voi?
1: Eurythmics.
0: Le poche parole. Perché? No, fa niente.
1: Ciao, io scelgo indubbiamente la prima. Buon viaggio!
0: Buon viaggio, l'energia di Cesare Cremonini, che comunque è una canzone che parla di viaggio fisico, ma anche in qualche modo di viaggio interiore.
2: Sweet Dreams tutta la vita.
0: Allora, chi vince questa battle ce lo dice a questo punto Jessica, che abbiamo al telefono. Ciao Jessica.
3: Radio Kiss Kiss.
0: Ma ciao, allora Jessica, da dove ci ascolti intanto?
3: Io sono a Potenza, in realtà sono ancora in viaggio, quindi eterna viaggiatrice.
0: Oh, che meraviglia! Puoi dire adesso, ufficializziamo, vince il team, quale canzone hai scelto?
3: Sweet Dreams.
0: Sweet Dreams,
3: tutta
0: la vita, cioè nella serie non c'è storia, eh. Allora, stai tornando da dove poi? Che viaggio? Da dove vieni?
3: Io in realtà vengo da Laurino, un paesino in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento.
0: Oh, che bello!
3: Dove c'è la mia famiglia. Adesso io e la mia bambina rientriamo a Potenza perché domani è scuola.
0: Domani si riparte. Ecco, sai che pensando anche ai viaggi, non so se tu hai mai fatto questa esperienza, ma io pensavo al fatto che ho sempre sognato di fare un viaggio da sola, cosa che non ho mai avuto il coraggio di fare, ma che secondo me è una bellissima esperienza. Tu mai fatto un'esperienza del genere? Un viaggio

0: po' pazzerello, un po' folle?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Dove sei stata da sola?
1: Io sono stata praticamente sempre verso il mare, perché io amo il mare, quindi questi lunghi viaggi senza meta, praticamente. Quindi il primo posto, ti fermi e poi rientri.
0: Ma che bello! E allora sei, cioè, ho beccato proprio la persona più introspettiva, altro che viaggio interiore. Qui è un viaggio continuo che fai all'interno della tua anima. E allora dedichiamo, Jessica, a te, alla tua bambina, come si chiama?
1: Angela.
0: A te e ad Angela questa canzone bellissima che avete scelto in tantissimi. Kiss Kiss a voi e buon rientro a casa.
1: Grazie, kiss kiss a te e a tutti.
0: E allora ascoltiamo Eurythmics con Sweet Dream Are Made of These.

arrivato anche il momento del nostro History Kiss. Abbiamo parlato dell'inizio della scuola per tanti studenti proprio domani, mettendo in sfida durante la prima sfida due canzoni che rappresentano proprio i tempi del liceo, e non a caso anche il nostro History rappresenta quegli anni, precisamente quelli del 74 e del 75, gli anni in cui questi artisti erano degli studenti all'apice proprio della giovinezza, dell'innocenza e delle infinite possibilità prima che la vita adulta introducesse sicuramente quelle che chiamano delusioni. The Connells con 74-75, il nostro History Kiss.

0: 2475 The Connells dal 1993, il nostro meraviglioso History Kiss. E come al solito a quest'ora che facciamo? Dobbiamo fare un po' il giro delle news. Andiamo in redazione con Marileda Maggi.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Credo che siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno, afferma. Siamo in vantaggio rispetto alla Cina e voglio che resti così, perché chi vince la sfida dell'AI vince tutto. Di segno opposto l'allarme dell'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei. Senza maggiori controlli, entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe coordinare sciami di agenti capaci di prendere il controllo di internet. È un segnale d'allarme, dobbiamo rallentare, sostiene Amodei. Attacco russo a pochi chilometri dal confine tra Ucraina e Polonia. Un'ondata di droni ha colpito una stazione di servizio, alcuni camion a Iodin, provocando un vasto incendio. Centrata anche la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Il personale era stato avvertito e non risultano feriti. La Polonia denuncia una nuova escalation. Mosca afferma di aver colpito infrastrutture ferroviarie usate per trasportare forniture militari europee. Torniamo in Italia. La cronaca: omicidio a Villa Tora di Saonara, provincia di Padova. Un uomo di 70 anni avrebbe soffocato la suocera di 97 mettendole un sacchetto sul capo. I due erano soli nell'abitazione. La donna, affetta da diverse patologie, era assistita dalla figlia e dal genero. Incidente mortale nelle campagne di Montalbano Ionico, nel Materano. Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente dal fucile del fratello. I due stavano sparando per allontanare alcuni cinghiali dal terreno di famiglia. Trasferito in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, Dorsi è deceduto dopo un intervento neurochirurgico e ricovero in rianimazione. Il sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Nuova audizione dell'inchiesta della procura di Larino sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jels e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Un'amica d'infanzia di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata ascoltata per 4 ore dalla squadra mobile di Campobasso. La donna, convocata come persona informata sui fatti, non è indagata. Le domande hanno riguardato i rapporti con la famiglia. L'inchiesta resta a carico di ignoti per duplice omicidio volontario aggravato. Il calcio, Serie A: Lecce batte Monza per 3-2, doppietta di Koulibaly, rete di Thiago Gabriel per i salentini, gol di Mangas e Zebeios per i lombardi. Al Maradona, in corso Napoli-Bologna alle 20:45, Sassuolo-Juventus. Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota italiano Mercedes precede Verstappen e Norris, portando 81 punti il vantaggio su George Russell. Quarto Leclerc, ritirato Hamilton per un problema ai freni. Ancora motori, le due ruote, Gran Premio di San Marino MotoGP, vittoria di Marquez davanti al fratello Alex. Pedro Acosta, lo spagnolo, raggiunge Jorge Martin in testa al mondiale, precedendolo per numero di successi, caduti Bezzecchi e Bagnaia. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
0: Certo che Radio Kiss Kiss, ma certo che sono sempre io. Fino alle 20 non vi libererete di me, c'è Roberta Sepe in regia, staremo insieme fino alle 20, come dicevo. E però a quest'ora ho un vizietto, sì, sono un po' ficcanaso e ho bisogno di capire, ma voi adesso, ma dove cavolo siete? State andando in qualche posto in particolare, a casa di amici, state rientrando a casa, c'è qualcuno che va al lavoro, c'è qualcuno che rientra dal lavoro, c'è qualcuno che ha un appuntamento, di quelli un po' così. Fateci sapere che cosa combinate in questo momento tramite una nota audio al 347 490 0042. Intanto noi facciamo suonare la musica più bella, questa è Animal.

0: Oh, seconda ora di Kiss Kiss Power Play, un'ora in cui voglio subito geolocalizzarvi a sapere cosa combinate adesso, la domenica. Che si fa? Si esce? Si resta a casa per riposare magari prima di iniziare un'altra settimana? State rientrando a casa dopo una giornata di mare? Ci sono Bea e Aurora che in questo momento stanno andando ad un'inaugurazione. Ma complimenti, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io e il mio ragazzo stiamo andando a prendere lo yogurt buonissimo, baci a tutti.
0: Ah bello, io c'è, vabbè, pure una missione. È un pensiero felice, magari era meglio un bel gelato, però anche lo yogurt ha il suo perché, devo dire.
2: Io mi sto recando al lavoro, c'ho il turno di notte. Ciao,
0: aiaiaia. Oh, però bello, carico, ci fa piacere, vedi che noi riusciamo a infondere l'energia giusta, quella che serve anche per una nottata di lavoro, ecco.
3: Kiss Kiss, noi stiamo andando a vedere il tramonto con gli amici di mamma.
0: Oh, che sono un po' grandicelli, ma saranno comunque simpatici. Vedi di scroccare qualcosa, due palline alla macchinetta, vedi tu che puoi fare. Beh, certo, ancora ci sono i tramonti estivi, quelli belli, quelli che ci fanno sognare. Quindi continuate a raccontarci. Ma voi questa domenica come la state trascorrendo? In nostra compagnia, chiaramente, e in compagnia della musica più bella. Ma dove siete? Dove siete diretti? Quali sono i vostri programmi domenicali? Raccontateci al 347 490 0042.

0: Vuota, Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti, bacioni e bacissimi ancora da Marta e Kiss Kiss, ovviamente, ci sta bene. Allora, stiamo cercando di capire anche che cosa combinate in questa domenica, dove ci state portando.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Alessio da Bologna.
0: Ciao Alessio.
1: E stiamo ritornando a casa dopo una vacanza al mare sulla riviera romagnola.
0: Oh, che bello, quindi ancora si va in vacanza e le vacanze settembrine sono veramente molto ma molto belle.
2: Ciao, io sono Stella da Milano e sto andando a lavoro in pizzeria. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ma così 10 anni vai in pizzeria a lavorare? Sembrava tipo una... No, ma non lo so, mi sembra
3: buonasera
0: strano.
3: Buonasera a tutti, noi siamo Antonio e Maria Grazia. Stiamo rientrando dall'ultimo giorno delle vacanze, purtroppo. Da Scicli per andare verso Sciacca, perché domani c'è scuola.
0: Vedi quanti domani inizieranno la scuola. C'è qualcuno che invece inizierà il 15, però insomma questa è settimana sicuramente di rientro in classe.
4: Ah, di ritorno dalla visita al figlio carabiniere alla scuola a Campobasso.
0: Oh, che bello.
4: Andiamo a comprare le castagne del Monaco perché ho appuntamento con la vecchia signora.
0: E chi è la vecchia signora? Scusa, ma a sto punto vogliamo sapere. Allora, chi è la vecchia signora? E due castagne ce le porti? Già fatte però, eh?
5: Francesco, guardia giurata, Avellino. Sono Ciao. In servizio e non vedo l'ora che finisca. Kiss kiss a tutti.
0: Non so quanto manchi, però dai, noi ti teniamo sicuramente compagnia.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Camilla dello Crotondri e adesso stiamo andando a Bari a vedere il concerto di Anna Pepe.
0: Oh, concertone, regà, si fa veramente baldoria. Allora, io a questo punto voglio farvi anche un regalo, raga, però ci avete una responsabilità. La vostra responsabilità è: io vi lascio campo libero, potete scegliere la canzone da far suonare il prossimo passaggio. Scegliete voi, però, raga, scegliete bene. Una bella canzone, bella, piena di energia, o che ci faccia cantare a squarciagola. Quindi diteci ancora tramite una nota audio che cosa combinate questa domenica e diteci quale canzone dovremmo suonare, quale canzone vorreste ascoltare, quale canzone volete far ascoltare a tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto. Quindi 347 490 0042, cosa combinate e quale canzone dovremmo suonare adesso? I'm gonna pick

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, mi state raccontando ancora che cosa combinate questa domenica sera, ma state anche scegliendo la canzone che potremo suonare in questo momento. Sapete che io non decido nulla, io nulla, tutta colpa di Roberta.
1: Ciao, Roberta, sentiamo. Sono Maria Grazia e io invece sto andando al Festival del Peperoncino a
0: Diamante.
1: Tu,
0: anche ieri ci scrivevano.
1: Vorrei ascoltare la canzone della Brancale.
0: Bella, quale? L'ultima. Lu, belli, tutte belle. Mettiamola, no, Roby? No? No, sei
2: Ciao,
0: cattiva, Roberta,
2: Celeste.
0: Veramente.
2: Noi stiamo andando a una festa a sorpresa a casa di un'amica. Vorrei ascoltare Vivirmi Vi di Mark Anthony.
0: Ma che canzone stupida. Sì, Roby, dai, mettiamola. Mettiamola, non la mettiamo. Roberta, veramente. Allora, Roberta ha scelto di accontentare. Ce l'abbiamo al telefono. Come si chiama? Ah, Lele. Lele, ciao, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: La Peppa, complimenti per l'energia. Sei quasi più scoppiettante di me e ce ne vuole, eh?
3: Dai, ma perché noi stiamo tornando dal mare, capito? Allora siamo carichi perché.
0: Oh, che bello!
3: Oggi è stata una giornata meravigliosa.
0: È stata una bella giornata di mare, quindi dove siete stati al mare?
3: Allora, noi siamo di Taranto, siamo in macchina, quindi ti ascoltiamo, sono io e mia moglie, forza, e sì, è fiato a me. E quindi io ho lavorato e nulla, alle 3:30, 4 eravamo a mare, noi siamo della zona di Taranto, eravamo a mare a Monte d'Arena.
0: Oh, quindi vi siete goduti una bella giornata di mare, purtroppo sei col viva voce, sento un po' male, però vi sento belli carichi, quindi sicuramente il sole, il mare vi ha ricaricati con quell'energia che insomma ci vuole anche per affrontare poi la giornata di domani che si inizia a lavorare. Lele, che vogliamo fa? Chi non lavora non fa l'amore.
3: Sì.
0: Ci vuole. Allora Lele, tu, Roberta ha scelto di accontentare te, che cosa hai richiesto? Quale canzone?
3: Allora io ho chiesto una canzone meravigliosa, il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Noi siamo stati qualche giorno fa al Jova Beach.
0: Bello, che figata. Ma questa canzone la dedichi a tua moglie, immagino.
3: Certo.
0: Oh, e allora viva l'amore. Intanto chi schissa a te, chi schissa a voi.
3: Grazie ragazzi, chi schissa a te, a tutti, ciao. Ascoltiamo sempre.
0: Che meraviglia, che carica incredibile, come potevamo non accontentare Lele. E allora Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: Good Gonna Be Mine su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti ancora da Marta, buona domenica a tutti. Tante persone, devo dire, che anche oggi hanno trascorso la domenica al mare, quindi probabilmente hanno pranzato qualcosa al volo e stasera una bella cenetta. Io non so voi, ma io stasera sto sognando lo spaghetto con il tonno. È una fissa che mi è venuta. Ragazzi, lo spaghetto al tonno, sembra una cosa facile facile, ma non è una cosa facile facile, bisogna saperlo fare ad hoc. Vabbè, voi mi sta venendo fame. Voi che cosa combinate?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi di ritorno dalla Costa Azzurra, giro in moto.
0: Sta facendo il bicarbonato. Ah, hai capito, bel viaggetto, eh?
2: Radio Kiss Kiss, stiamo rientrando alle vacanze a Cannigione. Ogni fine settimana andiamo lì. Ciao e buona domenica.
0: Oh, che bello, ogni fine settimana si va in un posto diverso o sempre nello stesso posto? Comunque fate bene, ragazzi.
3: Noi stiamo tornando alla partita del Lecce, che ha vinto 3-2 contro il Monza.
0: Dai! Vabbè, perché siete voi, se fossero state dall'altro lato avrei gioito ugualmente. Ci sta.
4: Ciao,
0: ci sta.
4: Radio Kiss Kiss, sono Francesca. Siamo in macchina. Bene. Stiamo tornando dopo una bella visita al castello di Bracciano.
0: Che meraviglia! Perché poi ci sono quelli che preferiscono magari fare qualche escursione, andare a visitare qualche posto. Avete fatto benissimo. Allora, noi intanto mettiamo un po' di musica. Roberta, fallo suonare. L'energia pura dal 2015, Alvaro Soler con El Mismo Sol.

è una canzone che è una vera e propria dichiarazione d'amore, priva di filtri o idealizzazioni, alla sua città natale. Racconta di una Milano vissuta tra contrasti, palazzoni, ambizioni e tanti, ma tanti sacrifici che sono serviti. Ernia con Dedica, il nostro New Kiss.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss!

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss Kiss!

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel

nuova con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte. Vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo.